0: RPR 102.104, la notte blu notte.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Radio Parma 102-104.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
4: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
5: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione è il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump e i contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
4: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
5: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
4: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Villu
7: Tutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: nostra città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radiocronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
4: E poi arriva la fata che si arrabbia con i bambini e usa la bacchetta per dargliela sulle manine, perché devono stare immobili quando lei sta cucinando.
5: Le violenze sui minori spesso non si vedono, ma si possono sentire. Basta saper ascoltare. Per questo l'associazione CAF combatte il silenzio sui maltrattamenti, accogliendo minori e famiglie in difficoltà.
4: Fai sentire il tuo sostegno. Dona su caf-onlus.org.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
3: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
4: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
3: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
4: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
3: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali.
4: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
9: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.
11: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
12: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
13: Bonjour in francese, perché poi capirete perché vi do il buongiorno in francese. Oggi 286esimo giorno dell'anno. Siamo alla 42esima settimana e allora, eccoci per raccontarvi questo nuovo giorno, vivere una parte con voi, se vorrete. E allora, anche oggi, puntuali come le tasse, inevitabili come le pubblicità su YouTube e decisamente più allegri di qualche sveglia che suona alle 6 o anche alle 7 del mattino, benvenuti al programma dove parliamo un po' di tutto, ascoltate buona musica, ogni tanto si impara perfino qualcosa, naturalmente senza esagerare, perché la cultura va bene, ma anche la leggerezza, i suoi diritti, ricordiamocelo. E allora oggi è una giornata particolarmente interessante, perché il 13 ottobre nella storia ne sono successe alcune. Pensate che il 13 ottobre del 1884 a Washington un gruppo di delegati provenienti da 25 nazioni decise che il mondo aveva bisogno di mettersi d'accordo sull'ora. Fino a quel momento ognuno aveva un po' la sua, no? Una confusione meravigliosa, soprattutto per chi doveva prendere un treno allora. E così venne scelto il meridiano di Greenwich come meridiano fondamentale, cioè il punto di riferimento da cui misurare longitudini e organizzare il tempo su scala mondiale. Insomma, da quel giorno il mondo iniziò a mettersi d'accordo sugli orologi, anche se a giudicare poi da certa gente che arriva sistematicamente in ritardo, non tutti hanno ricevuto la comunicazione. Ma fa niente, il 13 ottobre è anche una data che ha regalato al mondo dei personaggi straordinari. Per esempio, oggi compie 85 anni Mr. Paul Simon, e stiamo parlando di Sound of Silence insieme ad Art Garfunkel, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water e poi la sua carriera da solista, insomma canzoni che hanno attraversato generazioni, mode, rivoluzioni, cambiamenti vari, e rimanendo sempre di un certo tenore. Pensare che Paul Simon e Garfunkel si conoscevano fin da ragazzini, una di quelle amicizie artistiche straordinarie, anche, diciamolo, sono sempre semplicissime. D'altra parte, quando arrivano poi due talenti enormi e condividono un palcoscenico, qualche scintilla è quasi inevitabile, ma questa è un'altra storia. Oggi parleremo e ascolteremo di Paul Simon per ricordare i suoi 85 anni. Perché la parola francese in apertura? Perché oggi, nel 1921, nasceva Yves Montand. E qui c'è una bella storia tutta italiana, perché il grande cantante e attore francese in realtà si chiamava Yves Olivi ed era nato in Toscana, a Monsummano Alto. La sua famiglia emigrò in Francia quando lui era piccolissimo e da lì iniziò poi la sua carriera straordinaria, che lo portò a diventare uno dei simboli dello spettacolo francese. Una vita sentimentale piuttosto movimentata tra Edith Piaf, Simone Signoret e anche Marilyn Monroe. Diciamo che Montano, oltre a saper cantare, aveva capito benissimo come rendere interessante la propria biografia. E sempre il 13 ottobre nel 1925 nasceva oggi Margaret Thatcher, si è sempre ricordata come la celebre Lady di Ferro, prima donna a diventare ministro del Regno Unito, una figura che ha segnato profondamente la politica britannica e internazionale. Ricordiamo anche Margaret Thatcher, che oggi avrebbe compiuto gli anni. E poi veniamo anche a ricordare due grandi protagonisti della cultura italiana. Oggi uno è scomparso e l'altro invece compirebbe gli anni. Parliamo di Cesare Zavattini, scrittore, giornalista, sceneggiatore, nato tra l'altro vicino a noi a Luzzara, nella nostra parte che sborda in Lombardia, per capirci, con la nostra Emilia, figura fondamentale del neorealismo cinematografico italiano. Film come Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, insieme a Vittorio De Sica. E poi oggi ci lasciava, esattamente 10 anni fa, era il 13 ottobre del 2016, Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 97, autore, regista, giullare moderno, provocatore instancabile, un uomo che ha saputo usare il teatro per fare riflettere, ridere, discutere e soprattutto mettere in difficoltà il potere. Perché Dario Fo aveva capito una cosa fondamentale, che una risata poteva essere molto più pericolosa di un discorso serio. Attenzione, oggi abbiamo anche un appuntamento importante con noi al telefono. Oltre a Enrico Volpi in studio ci sarà Massimo Sciacca, presenterà il suo nuovo libro B42K, prima del 2000. È un viaggio nella Bologna degli anni 90, quella dei centri sociali, delle sperimentazioni culturali, della musica, dell'arte e di una generazione che voleva cambiare il mondo e che per molti aspetti qualche cambiamento importante lo ha davvero prodotto. Parleremo con lui 10:15 nel corso del nostro appuntamento, ma fra poco, pochissimo, dopo questo pezzo che inizia il nostro appuntamento, sarà con noi la redazione di Gazzetta di Parma.it, nella fattispecie nella figura di Pietra Mendola. Buona giornata e buon martedì.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Primo appuntamento di oggi, martedì 13 ottobre, con la redazione di Gazzettadiparma.it. Per lei e per noi c'è Pietro Amendola ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno, ben arrivato.
3: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori. Oggi partiamo da questo quadro sui reati a Parma e provincia, uscito appunto sul Sole 24 Ore, un quadro che indica sull'indice di criminalità un aumento, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, sulle denunce appunto dei reati a Parma e provincia. Dopo il calo registrato nel 2024, l'anno scorso, nel 2025, quindi sono tornati ad aumentare i reati, un dato in controtendenza rispetto a quello complessivo dell'Italia, dove le denunce sono invece in calo. Per Parma i dati peggiori sono quelli riferiti a lesioni, furti e soprattutto rapine. Poi il tragico incidente di ieri mattina nel comune di Felino, appoggio di Sant'Ilario Baganza, la scomparsa a 90 anni di Giacomo Jack Sartori, dalle luci di Las Vegas, dove aveva lavorato come croupier al bancone del suo bar in via Angelo Mazza, dove aveva servito a mezza Parma caffè condito da sorrisi e gentilezza. La morte appunto ieri a 90 anni, questo incidente intorno alle 11, causato probabilmente forse da un malore per quanto riguarda appunto Giacomo Sartori. Poi ci spostiamo a Fidenza, dove in via Baracca è stata sospesa l'attività per 7 giorni per un locale sito appunto in via Baracca a causa di alcune attività che hanno riscontrato gli agenti della Polizia di Stato insieme anche ai carabinieri tra il 2024 e il 2026. In particolare, tra queste attività insomma che avevano scaturito alcuni dubbi per quanto riguarda le forze dell'ordine, ci sono precedenti penali per le persone che frequentavano il locale con anche spaccio di stupefacenti, reati contro la persona e anche alcune risse a colpi di bicchieri di vetro, vari episodi che hanno portato poi le forze dell'ordine a indagare e a sospendere l'attività del locale per 7 giorni, per una settimana. Poi ci spostiamo sulla cronaca stradale perché in questo momento c'è il traffico, lunghe code in tangenziale sud, in particolare tra l'uscita 16 e l'uscita 17, ma è un traffico che si ripercuote su vari tratti della tangenziale, però appunto quello più interessato è quello tra l'uscita 16 e l'uscita 17, con lunghe code segnalate dai cittadini. Poi poco chiari appunto i motivi appunto di queste code. Intanto poi c'è un incidente a Sala Baganza segnalato intorno alle 8 tra due auto in via Battilocchi, mentre ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a Mezzani in via Strada della Pace intorno alle 22, due squadre dei vigili del fuoco sul posto che sono riuscite poi a domare appunto le fiamme di questo incendio in via Battilocchi. Poi ci spostiamo in Strada della Pace, scusate, poi ci spostiamo anche al Giocampus Scuola, che riparte per il 26esimo anno con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani nelle scuole primarie. Da ieri in 28 plessi, 338 classi della prima a terza svolgeranno gratuitamente 2 ore di attività motorie con consulenti esperti. Il progetto Giocampus insieme garantirà 380 ore settimanali di sport inclusivo. Proseguono i laboratori di educazione alimentare, Giocampus Green e Giocampus Neve, e il contest Muovi la mente, coinvolti in totale oltre 12.000 alunni. Nuovo partner è Parma Quality Restaurant. Con questo è tutto. A più
2: grazie,
3: tardi.
2: Grazie Pietro. Ci ritroviamo più tardi in studio 11.45, come sempre.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, eccoci qua questa mattina, festeggiamo gli 85 anni di Mr. Paul Simon, che oggi compie appunto 85 anni, e che dire...

il folk, le inquietudini di una America che stava cambiando, e nel 1964 incidono la canzone con la quale inizieremo i nostri tre ascolti per Paul Simon, The Sound of Silence. Diciamo che inizialmente passa quasi inosservata, sarà una versione poi arricchita con gli strumenti elettrici pubblicata senza che Simon ne fosse stato preventivamente informato, a trasformarla poi in un vero successo. Poi arriveranno Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, e poi Simon ha questa qualità rara, riesce a raccontare la solitudine anche quando a cantare sono in due, e forse è proprio questo il segreto delle sue canzoni, no? Sembrano parlare a milioni di persone, ma ciascuno ha l'impressione che siano state scritte solo per lui. Allora, primo pezzo d'ascolto qui insieme ad Art Garfunkel, e del resto non potevamo evitare un passaggio della coppia. Questo è appunto The Sound of Silence.

Ed eccola qua, The Sound of Silence, e veniamo a lui. Nel 70 Paul Simon, Art Garfunkel, decidono di prendere strade diverse. Molti pensano che sia la fine di una storia musicale irripetibile, invece per Paul Simon è soltanto l'inizio, diciamolo, di una nuova avventura. Si libera dell'immagine del ragazzo folk degli anni 70 e comincia a sperimentare nuovi suoni, si avvicina al gospel, al jazz, alla musica latinoamericana e soprattutto continua a scrivere canzoni che sembrano piccole storie della vita quotidiana. Nel 77 pubblica uno dei suoi pezzi più belli e forse anche meno celebrati dal grande pubblico, ed è quello che ascolteremo fra poco, una canzone che racconta una sensazione

sensazione che prima o poi abbiamo provato un po' tutti, no? Quella di vedere qualcosa che desideriamo allontanarsi proprio mentre cerchiamo di raggiungerlo. Racconta personaggi comuni, persone che amano, sbagliano, si illudono, e c'è una frase nel ritornello che riassume perfettamente il senso della canzone: più ci avviciniamo alla nostra destinazione, più sembra che questa ci sfugga. La canzone è questa, merita tanto, molto di più di quello che ha ottenuto. Era il 1977 e allora Paul Simon e i suoi desideri. Questa è Sleep Slide.

c'è un momento nella carriera di Paul Simon in cui avrebbe potuto tranquillamente vivere di rendita. Aveva già scritto alcune delle canzoni più importanti del Novecento, aveva venduto milioni di dischi e conquistato praticamente tutto quello che un musicista può desiderare. E invece a metà degli anni Ottanta decide di rimettersi completamente in gioco. Rimane affascinato dai ritmi sudafricani e comincia a collaborare con musicisti di quel paese, e da quell'incontro nell'86 nasce Graceland, un album che cambierà profondamente la sua carriera. È proprio da quel disco che arriva la canzone con la quale chiuderemo il nostro trittico musicale di questa mattina, un pezzo pieno di fiati, di ritmi, e dietro quella musica si nasconde un testo piuttosto curioso che parla di crisi di identità, insicurezze, e di un uomo che cerca poi di capire quale sia il proprio posto nel mondo. E poi c'è il celebre videoclip con l'attore Chevy Chase che fa finta di cantare al posto di Paul Simon, mentre il vero autore se ne sta seduto accanto a lui con un'espressione quasi rassegnata. Una delle trovate più divertenti dell'epoca d'oro di MTV, ricordiamo. E sapete da dove arriva il titolo? Da un episodio realmente accaduto durante una festa. Il compositore francese Pierre Boulez chiamò per errore Paul Simon e sua moglie Peggy Harper con i nomi di Al e Betty, e da quell'equivoco nacque il titolo di questa canzone che si chiama You Can Call Me Al, appunto. È questa la ragione del titolo, dopo avervi svelato il pezzo. Oggi Paul Simon compie 85 anni e forse il modo migliore per festeggiarlo è proprio ricordare che la sua musica non ha età, soprattutto quando chi la scrive conserva la curiosità di un ragazzino nonostante i suoi 85 anni proprio oggi. You Can Call Me Al, Paul Simon.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

vi ho parlato e abbiamo ascoltato di Paul Simon con tre canzoni, ma oggi c'è anche il compleanno che oggi festeggerebbe se fosse ancora tra noi, con grande enfasi e romanticismo tipico del suo fascino, Yves Montand. E allora, una canzone, ha scritto tante canzoni per altri, tanti amori, ma anche tante canzoni. Tra queste tante canzoni ce n'è una che ha fatto il giro del mondo non so quante volte, se pensiamo a tutti coloro che hanno pensato di riprenderla. Il titolo originale è Le foglie morte, Le feuilles mortes, non so se si dice così, ma il francese l'ho fatto poco eppure male, in inglese Autumn Leaves, reinterpretata da moltissimi artisti famosi. C'è una delle più conosciute come interpretazione del 55 di Nat King Cole, c'è una versione elegante orchestrale di Frank Sinatra, c'è un'interpretazione molto intensa di Eva Cassidy, c'è una versione del 2010 molto raffinata e blues di Eric Clapton, ce n'è una che è stata quella di Bing Crosby, tra i primi a inciderli in inglese nel 1950, ma vorrei farvi ascoltare qualcosa che va completamente fuori dagli schemi, nel senso che il gruppo non è conosciutissimo, si chiamano Cold Cut e nel 2006 ripresero a loro modo questa. Molto particolare, e dopodiché ci sarà l'informazione. Locale con la redazione di 12 TV Parma è sempre quella, Le foglie morte, in inglese Autumn Leaves, tradotta con questo arrangiamento diverso. Cold Cut, li ascoltiamo.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Parma sale al 14° posto nazionale nell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sui dati del Ministero dell'Interno. Nel 2025 le denunce sono state 19.685, quasi 700 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 2,7%. Preoccupano soprattutto furti e rapine, 8.589 i furti denunciati, 345 le rapine. Parma è inoltre prima in Italia per rapine nei negozi, ben 73 casi. E Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale da Giacomo nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera e nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Riparte per il 26° anno Giocampus Scuola, il progetto dedicato a sport, alimentazione e corretti stili di vita nelle scuole, coinvolti 12.450 alunni, 621 classi, 55 plessi tra Parma e 9 comuni della provincia. Nelle primarie previste 2 ore gratuite di attività motoria con consulenti esperti e 380 ore settimanali di sport inclusivo. Proseguono anche i progetti su alimentazione, sostenibilità e Giocampus Neve. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore Francesco De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Nesta El Fejj, siamo al calcio, è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta. L'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, partita in programma lunedì sera alle 20.45. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolussi Caviglia resteranno ancora i box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. When you can't get what you need.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Siamo precisissimi, buongiorno Enrico Volpi, come sempre il caronte dei nostri artisti, fotografi, musicisti che passano attraverso questo spazio con questo collegamento diretto con il MUPAC, l'Aranciaia di Colorno e tutte le zone intorno dei quali si occupa questo festival Colorno Photolife 2026. Siamo al MUPAC e ci sono ospiti. Enrico, chi ci hai portato oggi?
3: Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, abbiamo degli ospiti illustri al Colorno Photolife 2026 e appunto oggi pomeriggio sarà in collegamento con noi e poi sarà qui in radio e poi sarà con noi venerdì sera al MUPAC e avremo il piacere di ospitare il fotografo e fotoreporter Massimo Sciacca per la presentazione del suo libro B4 2K prima del 2000. È un libro che andremo a presentare, è un intenso racconto che si sviluppa per immagini della Bologna tra gli anni 80 e 90 e appunto nella prima parte della serata dialogheremo con Massimo sul suo progetto editoriale, appunto questo libro, e poi a seguire ripercorreremo diverse tappe della sua lunga carriera attraverso una selezione di fotografie molto significative che ci illustrerà nel corso della serata. Quindi un appuntamento dedicato alla fotografia, alla memoria e al racconto del nostro tempo, insomma, quindi proprio un viaggio dentro nella Bologna, ripeto, degli anni 80 e 90, quando è stato un periodo di grandi cambiamenti, di creatività e di cambiamento sociale.
2: Allora, diamo il buongiorno a questo punto a Massimo Sciacca con B4 2.4 prima del 2000. Massimo, buongiorno, ben arrivato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, che dire, siamo uniti da radio perché Radio Città del Capo è una famosissima radio resiliente bolognese che ascoltavo anni fa quando abitavo da quelle parti e c'erano dei programmi davvero incredibili, DJ che facevano il programma con la cassetta di Afro Guru Truco Tracamano Cubana alle 2 del pomeriggio, c'erano delle cose davvero straordinarie e questo era un movimento che c'era tutto dietro una Bologna prima del 2000, no? Sembra quasi il nome di un'epoca lontanissima. Bologna era quella degli anni 90, che cos'è che aveva così speciale da meritare oggi un libro fotografico, Massimo?
4: Dopo 30 anni chiaramente rivedere quella decade che è appunto quella degli anni 90, Before 2K è chiaramente l'acronimo di prima del 2000, un po' per descrivere questa epoca di rivoluzione, una vera e propria rivoluzione culturale, questo perché in quella decade poi c'è stato anche il passaggio, diciamo così, dall'analogico al digitale un po' in tutti i settori. Poi questi spazi, chiaramente insomma, questo gruppo di giovani, quasi tutti fuori sede bolognesi, fuori sede dell'Università di Bologna chiaramente, anche se c'erano dei bolognesi insomma nel gruppo, nasce da una voglia di aggregazione, di scambio di idee, di progetti culturali, ma anche politici, ecco, insomma, la città effettivamente stava cambiando, ma mancava uno spazio in cui ritrovarsi appunto e condividere non solo i momenti, appunto le serate, i concerti eccetera. Però è un periodo che ha visto appunto una rivoluzione culturale probabilmente unica e irripetibile. So, in quel periodo è nato l'hip hop in Italia, sono nati gruppi letterari come i Wuming, cioè in ogni forma dell'arte, pittura, scultura, musica, fotografia, cinema, sono nati diversi gruppi di cinema indipendente. Insomma, è stato un periodo veramente fervido, pieno di attività artistica.
2: Era anche l'inizio del DAMS che ha fatto scuola e parlare.
4: Sì, ecco, il DAMS è stato anche un po' il polo di attrazione di questa generazione di creativi, io li chiamo la generazione di ribelli creativi, ed è proprio quello, cioè sicuramente è stato il punto focale in cui tutti si sono avvicinati, anche se dava tantissimo a livello teorico, ma pochissimo a livello pratico, cioè non esistevano i laboratori ed è proprio per quello che questi centri sociali sono diventati dei veri e propri laboratori artistici.
2: Tu Massimo quanti anni hai?
4: Io ne ho 60.
2: 60, quindi hai vissuto precisamente quel periodo e hai fotografato, quindi li hai vissuti da dentro questi centri sociali, no? Con la macchina fotografica ti sentivi più fotografo allora oppure testimone o parte di quella, chiamiamola, ribellione?
4: Ma dunque, diciamo un po' tutte e due, nel senso che io ho scoperto questo mondo attraverso appunto il mio lavoro di fotografo, ero pressoché agli inizi, insomma, mi occupavo di cronaca e ho scoperto questo mondo alternativo alla cultura cittadina. Comunque sono due mondi paralleli che viaggiano simultaneamente, ogni tanto si incontrano. E in realtà questi erano i miei luoghi di svago, io ero un vero e proprio fruitore di questi spazi, andavo alle feste, incontravo gli amici, quindi negli anni si sono anche consolidate moltissime amicizie.
2: Ecco, Isola nel cantiere, Pelle Rossa, livello 57, Link, TPO, per molti ragazzi di oggi sono nomi che non significano praticamente nulla. Che cosa succedeva davvero dentro quei luoghi? Perché erano molto più che semplici spazi occupati?
4: Beh, perché chiaramente all'interno, come dicevo prima, insomma, il bisogno comunque di avere uno spazio dove elaborare i propri progetti artistici era sicuramente una delle cose che ha fatto sì che questi gruppi si unissero e trovassero questi spazi abbandonati, istituzionali a volte anche privati. Chiaramente tutta questa situazione si è evoluta nel tempo, dopodiché questi spazi tuttora hanno, diciamo, convenzioni con le istituzioni per poter usufruire di questi spazi. All'inizio non c'erano queste regole, quindi era l'unico modo, era appunto se l'occupazione all'inizio nasce come un'esigenza abitativa. È arrivato alla fine degli anni 80, inizio 90, ecco, i primi sono stati chiaramente Leoncavallo a Milano e il Forte Prenestino a Roma. A Bologna si è sviluppata questa necessità appunto di elaborare progetti artistici e creativi all'interno di uno spazio, quindi era quello che portava la gente ad aggregarsi.
2: Sai una cosa che mi incuriosisce di quegli anni, no? Di quei centri sociali, erano sempre pensati come luoghi contrari al sistema, di antagonisti, e lì invece nascevano proprio quei linguaggi artistici, quelle sperimentazioni che poi il sistema avrebbe fatto propri. Non è un paradosso, secondo te, a distanza di anni?
4: Sì, lo è assolutamente. In effetti è quello che un po' ho descritto nel mio libro, è quello che la cultura, diciamo così, la sottocultura giovanile di quegli anni è piano piano diventata cultura di massa, nel senso che ormai siamo abituati a vedere i giovani appunto ipopettari o tripopettari o non so, cineasti indipendenti, insomma nascono un po' tutti da quel mondo lì. Quello dell'autoproduzione, ecco, il concetto è sempre stato autoproduzione, quindi non essendoci mezzi istituzionali o comunque di base per realizzare le cose, con, come dicevo prima, la nascita della nuova tecnologia, no? Anche digitale per filmare oppure per realizzare la musica coi computer, cioè prima non era possibile. In questi spazi è stato possibile autoprodurre una, no? Tutta questo panorama culturale.
2: Guardando le tue fotografie di questo bellissimo, tra l'altro, volume, qual è l'immagine che più di tutte ti fa pensare, ecco, questa è la Bologna che abbiamo perso?
4: Sì. Me lo stai chiedendo?
2: Sì, te lo sto chiedendo.
4: Ah, ecco, guarda, in effetti un po' sì, nel senso che appunto adesso, cioè, la società si è completamente trasformata, soprattutto nell'ultimo decennio. Chiaramente viviamo in un mondo dove una cascata di immagini ci sommerge costantemente. È diverso, è sicuramente diverso. C'era più voglia di aggregarsi, c'era più voglia di stare insieme. La gente adesso è molto più sola con quello che ho in mano adesso, con il cellulare. Ci sono meno occasioni per appunto fare come dire, avere un vero e proprio scambio, ecco.
2: Massimo, quella generazione secondo te è riuscita a cambiare il mondo o, come è capitato per altri movimenti, periodi, è stato il mondo che l'ha cambiato lei?
4: Ma io penso che siano successe tutte e due le cose, appunto, sia il mondo che è cambiato, ma i giovani ribelli crescono e in qualche modo comunque entrano a far parte della società, anche se all'inizio ti senti lontano e fuori, no, dal tuo posto o comunque dal mondo che ti circonda, alla fine comunque ne fai parte, quindi vieni comunque assorbito. Allo stesso tempo è il mondo che è cambiato, quindi penso entrambe le cose.
2: Ecco, un'altra cosa che ho notato, che da quei centri sociali poi sono usciti artisti, musicisti, professionisti, persone poi che hanno avuto anche delle carriere importanti. Ti viene da sorridere pensando che alcuni di quelli che contestavano poi il sistema siano diventati poi parte dello stesso sistema?
4: Sì, devo dire che sì. È difficile, insomma, pensare che appunto... se all'inizio era un mondo di contestazione, adesso appunto la società viene accettata comunque, e questi personaggi appunto hanno alla fine accettato il loro ruolo, diciamo così, borghese nella società.
2: Ecco, se un ragazzo di 20 anni sfoglia oggi il tuo libro, cosa pensi che lo colpirebbe maggiormente? La libertà, l'energia, il modo di stare insieme che c'era, il fatto che si riuscisse a organizzare tutto senza WhatsApp o cose simili, o cosa?
4: Beh, probabilmente appunto il profumo di libertà che emana appunto da quelle fotografie, cioè il senso di comunità, anche di creatività sociale, cioè da soli si crea, ma in gruppo si crea meglio, ecco.
2: Ti faccio una domanda un po' così: quella generazione voleva cambiare il mondo, a distanza di 30 anni pensi che ci sia riuscita comunque almeno in parte?
4: Oddio, non penso, perché appunto le cose a questo punto, a questo livello, cioè sono voci un po' al vento, nel senso che è difficile. Poi sicuramente l'impegno è ancora tanto, però appunto viviamo in un momento di caos totale, è difficile che queste voci vengano sentite.
2: Chiudo con una così fotografia immaginaria: se oggi dovessi scattare una fotografia per raccontare la Bologna del 2026, metterla accanto a quella prima del 2000, cos'è che fotograferesti? Soprattutto che differenza vedremmo?
4: Un'immagine molto critica della Bologna che vivo adesso, insomma, qualcuno l'ha definita un porta dell'edificio, e purtroppo l'impressione è questa, insomma, c'è il clima è cambiato, ecco, sicuramente, e non in meglio.
2: Ecco, io notai il clima cambiato, ma radicalmente, dopo quella che era stata quella piaga tragica della stazione di Bologna. Lì ci fu il primo cambio radicale, ma veramente pesante, di una città che era straordinaria, pur essendo grande, manteneva la provincialità di una città piccola come la nostra.
4: Paesone.
2: Allora, c'è Enrico che ti vuole fare una domanda, Massimo.
4: Sì, certo.
3: Ma guarda, io approfitto per ricordare che il tema... Approfitto per ricordare appunto che il tema del Colonno Photo Life 2026 è il viaggio, l'infinito viaggiare, geografie dell'alterità. Quindi che significato ha per te la parola viaggio dopo tanti anni trascorsi a raccontare luoghi e persone nel mondo?
4: Allora, ha ancora un senso profondo, il fatto di viaggiare, comunque di scoprire nuovi mondi, nuovi territori e soprattutto nuove persone, è sempre un arricchimento, è sempre, come dire, una lezione di umiltà, ecco, capire come vivono gli altri e di conseguenza capire meglio anche il mondo dove viviamo noi oggi.
2: Massimo, direi che ci vediamo venerdì quindi al MUPAC alle ore 21, all'italiano l'abbiamo pronunciato B4 2K, in realtà
4: sì,
2: è
4: esatto,
2: B4 2K. prima del 2000. Ah, no, ma come si dice, come l'hai detto tu oppure?
4: Sì, beh, in realtà è un acronimo, è più facile in inglese, cioè.
2: Before 2K, insieme, prima del 2000, Massimo Sciacca al MUPAC di Colorno, all'interno di Colorno Photolife, venerdì 16 a partire dalle ore 21 e poi la mostra, no Enrico?
3: Sì, correggo l'orario, alle 21.30 e sarà sul palco con me Massimo e ci sarà anche Arturo Bertusi delle edizioni Lullabit, che è appunto la casa che ha pubblicato il libro di Massimo, e quindi vi aspettiamo alle 21.30 al MUPAC venerdì sera.
2: Massimo, ti lascio con una formazione bolognese di nome Gas Nevada, ti dice qualcosa?
4: Sì, abbastanza.
2: E questa canzone poi arrivò anche nelle discoteche, si chiamava I Sea Love Affair, ma insomma c'è parecchia distanza tra i Pelle Rossa, il livello 57 e questa formazione che comunque vogliamo ricordare, lo facciamo sempre con piacere. In bocca al lupo per tutto, Massimo.
4: Vive il lupo.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea

0: Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
1: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque. E secondo la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
0: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
2: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
0: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
2: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: negozio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Quasi in chiusura del nostro appuntamento di questa mattina, giusto per ricordare a chi ci sta scrivendo che ecco l'ora legale, ora solare per il prossimo weekend, non è così, è quello successivo, sarà la notte tra il 24 e il 25 di ottobre, quindi abbiamo ancora una settimana di un'ora di luce.

parlato di ricordi, di decenni che non tornano più senza ombra di dubbio. E allora, tanto per rimanere in tema di ricordi, 24 anni fa ricordiamo l'Ital Volley, la nazionale italiana campionessa in carica per 3 edizioni consecutive, terminò al quinto posto il 15° campionato mondiale di pallavolo maschile. Nella finale per il quinto posto sconfiggeva per 3-2 i campioni di casa argentini.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Ci troviamo come sempre ogni notte alle 22 con Occhili, in caso contrario domani mattina, e sarà già mercoledì 14 ottobre, vedremo quali saranno le sorprese, ci auguriamo solo ottime, che prevederà questa nuova giornata a metà del mese di ottobre. Vi aspetto domani, ciao!

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Parma sale al 14° posto nazionale nell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sui dati del Ministero dell'Interno. Nel 2025 le denunce sono state 19.685, quasi 700 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 2,7%. Preoccupano soprattutto furti e rapine, 8.589 i furti denunciati, 345 le rapine. Parma è inoltre prima in Italia per rapine nei negozi, ben 73 casi. E Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale da Giacomo nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera e nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Riparte per il 26° anno GioCampus Scuola, il progetto dedicato a sport, alimentazione e corretti stili di vita nelle scuole, coinvolti 12.450 alunni, 621 classi, 55 plessi tra Parma e 9 comuni della provincia. Nelle primarie previste 2 ore gratuite di attività motoria con consulenti esperti e 380 ore settimanali di sport inclusivo. Proseguono anche i progetti su alimentazione, sostenibilità e GioCampus Neve. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore Francesco De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emi Incerti. Nesta El Fejj, siamo al calcio, è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta. L'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, partita in programma lunedì sera alle 20:45. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolussi Caviglia resteranno ancora ai box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
2: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
1: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
2: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
1: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Pietro Amendola, un buon pomeriggio, buongiorno da, appunto, per quanto riguarda l'informazione della Gazzetta di Parma, il sito della Gazzetta di Parma. Partiamo da questo incidente che è avvenuto poco prima delle 8 nel comune di Sala Baganza, in particolare nella frazione di San Vitale Baganza. Si è verificato uno scontro tra un'auto e un camion, la macchina ha riportato numerosi danni nella parte frontale e laterale, in particolare dal lato del guidatore. Fortunatamente le due persone coinvolte nell'incidente sono uscite entrambe indenni dallo scontro, non richiedendo comunque l'intervento dei soccorritori, che erano stati allertati inizialmente in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con una squadra e la polizia locale dell'Unione Pedemontana per effettuare i rilievi sull'incidente. Poi parliamo anche di questa statistica legata alle denunce dei reati a Parma e provincia, che tornano ad aumentare dopo il calo registrato nel 2024. L'anno scorso sono tornati ad aumentare i reati, un dato in controtendenza rispetto a quello complessivo dell'Italia, dove le denunce sono invece in calo. Per Parma i dati peggiori sono quelli riferiti alle lesioni, ai furti e soprattutto alle rapine. Poi l'incidente mortale di ieri mattina nel comune di Felino, in particolare a Poggio di Sant'Ilario Baganza, intorno alle 11, l'incidente che ha portato poi alla morte del 90enne Giacomo Jack Sartori, probabilmente causato anche da un malore. Dalle luci di Las Vegas, dove aveva lavorato come croupier, al bancone del suo bar di via Angelo Mazza, dove ha servito a mezza Parma caffè conditi da sorrisi e gentilezza, in ricordo appunto sulla Gazzetta di Parma di Giacomo Jack Sartori. Poi parliamo anche di questa notizia legata al locale di via Baracca a Fidenza, che è stato sospeso per 7 giorni a causa di alcune attività che si sono verificate tra il 2024 e il 2026. In particolare il locale era diventato ritrovo di persone con precedenti penali, e tra gli altri insomma per detenzione di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre ad alcune risse che erano avvenute appunto all'interno del bar, tra cui in particolare una rissa in cui erano volati bicchieri di vetro tra le persone coinvolte in questi atti di violenza, motivo per cui è stato deciso insomma di chiudere per 7 giorni il bar in via Baracca a Fidenza. Poi un altro incidente stradale, appunto, c'era stato per quanto riguarda l'incidente stradale di via Dante a Fidenza, che c'era stato nei giorni scorsi, in cui un'auto aveva travolto un gazebo per poi anche ferire una donna che era stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale di Vaio. È arrivato l'intervento sui social, ma anche per quanto riguarda i nostri microfoni alla Gazzetta di Parma, da parte del guidatore di quell'auto, Nicolas Jeffrey Bernardi, consigliere comunale di Fidenza, che dopo le polemiche scorse sui social è uscito allo scoperto e ha parlato appunto del caso, riferendo appunto quanto sia stato colpito e negativamente dalle polemiche sui social, e in particolare dalle parole. Ha detto: basta bugie, non ero ubriaco, ha chiarito insomma anche i nostri microfoni il consigliere comunale responsabile di questo incidente avvenuto in via Dante a Fidenza nei giorni scorsi. E poi parliamo anche di un altro grande appuntamento invece al Palaraschi, che è pronto a riaprire le sue porte domani sera alle 20:30, la sfida del campionato di Serie A2 femminile tra il Club Italia e Trentino, insomma un appuntamento importante a livello nazionale, quindi per quanto riguarda la nostra città. Hanno parlato oggi in comune alcuni protagonisti del Club Italia, in particolare il coach del Club Italia Manuel Cicchello, che ha detto: Parma ha una grande storia pallavolistica, cercheremo di conquistare il pubblico con la nostra energia. E notizia importante: l'ingresso al Palaraschi per le partite del Club Italia sarà gratuito per l'intera stagione. Con questo è tutto, buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Parma sale al 14° posto nazionale nell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sui dati del Ministero dell'Interno. Nel 2025 le denunce sono state 19.685, quasi 700 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 2,7%. Preoccupano soprattutto furti e rapine, 8.589 i furti denunciati, 345 le rapine. Parma è inoltre prima in Italia per rapine nei negozi, ben 73 casi. E Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale da Giacomo nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera e nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Riparte per il 26° anno GioCampus Scuola, il progetto dedicato a sport, alimentazione e corretti stili di vita nelle scuole, coinvolti 12.450 alunni, 621 classi, 55 plessi tra Parma e 9 comuni della provincia. Nelle primarie previste 2 ore gratuite di attività motoria con consulenti esperti e 380 ore settimanali di sport inclusivo. Proseguono anche i progetti su alimentazione, sostenibilità e GioCampus Neve. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore Francesco De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Nestel Fege, siamo al calcio, è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta. L'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, partita in programma lunedì sera alle 20:45. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolussi Caviglia resteranno ancora in box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1.000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sfide dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Nel Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
1: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli

0: sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Sospesa per 7 giorni l'attività di un bar di Fidenza ritenuto abituale al ritrovo di persone con precedenti e teatro di frequenti liti. Tra gli episodi più gravi, un'aggressione con un bicchiere che aveva provocato a un cliente lesioni permanenti al volto e alla vista. Dal 2024 numerosi anche gli interventi del 112, il provvedimento del questore è stato notificato da Polizia e Carabinieri. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Parma, 85 persone identificate, 43 veicoli controllati. In via Emilia Est denunciati un 36enne trovato su uno scooter rubato e un 30enne per evasione dai domiciliari. A San Leonardo, patente ritirata, un automobilista positivo al drug test. In piazzale Corridoni denunciato un 19enne trovato con un coltello a scatto. Un 60enne della zona di Salso Maggiore è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allontanamento della convivente, ma l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale avrebbe reagito in modo aggressivo, tentando anche di farsi del male e di colpire gli operatori. Dopo la convalida, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio di Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociere nei casinò di Las Vegas. I 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta. L'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo. Possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquis e Nicolussi Caviglia resteranno ancora ai box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
1: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con la Repubblica.

0: mondo con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
1: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kia Lami.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: gorgeous.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Sospesa per 7 giorni l'attività di un bar di Fidenza ritenuto abituale al ritrovo di persone con precedenti e teatro di frequenti liti. Tra gli episodi più gravi, un'aggressione con un bicchiere che aveva provocato a un cliente lesioni permanenti al volto e alla vista. Dal 2024 numerosi anche gli interventi del 112, il provvedimento del questore è stato notificato da Polizia e Carabinieri. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Parma, 85 persone identificate, 43 veicoli controllati. In via Emilia Est denunciati un 36enne trovato su uno scooter rubato e un 30enne per evasione dai domiciliari. A San Leonardo, patente ritirata, un automobilista positivo al drug test. In piazzale Corridoni denunciato un 19enne trovato con un coltello a scatto. Un 60enne della zona di Salso Maggiore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allontanamento della convivente, ma l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale avrebbe reagito in modo aggressivo, tentando anche di farsi del male e di colpire gli operatori. Dopo la convalida, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio di Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. I 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquis e Nicolus e Caviglia resteranno ancora in box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Palla in tribuna, in studio Alberto Dallatana.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, seconda puntata settimanale di Palla in tribuna, una settimana che non prevede partite del Parma perché, come è noto, si giocherà lunedì, quindi avremo la prossima settimana un lunedì di prepartita sostanzialmente, ma va bene, adesso siamo lontani da quei discorsi. Oggi è solo martedì, io vi ricordo già il numero per scriverci che è sempre il solito 333-9200-170. Proviamo a ragionare ancora a freddo su ciò che è stato a San Siro. Oggi il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio, non c'è ovviamente Nesta El Fejj, operato di appendicite acuta come tutti sappiamo ormai. Abbiamo ipotizzato ieri sera a Bar Sport con il dottor Dardani un rientro in questi casi di circa un mesetto. Vedremo dunque se e cosa e come sarà. Allora, qui c'è subito un bel messaggio di Davidone che leggo molto volentieri. Dice: buongiorno a tutte, scusate l'intervento fuori tema, ci mancherebbe. Ma volevo mandare un ultimo saluto a Giacomo Jack Sartori, amico di famiglia scomparso tragicamente ieri e conosciuto da tanti parmigiani. Jack mi conosceva sin da quando sono nato e tifoso del Parma sui generis, e sapendo la mia passione infinita per i crociati, tutte le volte che mi vedeva mi chiedeva: allora, come va dal tuo Parma? Vicino di casa dei miei genitori a Vallerano, paesino tra Marzolara e Calestano, era sempre pronto per una battuta e per un suo caffè nel bar di Borgo Mazza. Mi mancherà. Un abbraccio alla moglie Iole e a Giorgio, collaboratore tra l'altro della Gazzetta, e Davide, un plauso al bellissimo articolo di Asia Rossi sulla Gazzetta di oggi. Mi unisco, Davide, a questo bel ricordo di Giacomo Sartori. Io non lo conoscevo bene come te, ma lo conoscevo bene perché il suo bar di Borgo Angelo Mazza era veramente storico, da Giacomo, con quell'insegna stupenda che secondo me andrebbe messa in un museo quasi. E quella storia di quel bar nato nel 1960, dove addirittura raccontava Giacomo si faceva dormire nello scantinato, diciamo, il Mazzicuri. E tra l'altro è anche curiosa una cosetta, che negli ultimi, lui era chiuso già da un annetto, ma fino a quel momento era stato una delle nostre tappe fisse quando eravamo in centro per lavoro per un caffè, anche perché tra l'altro, oltre a essere così, respiravi la storia, c'era un'aggiunta di simpatia pazzesca da parte sua e della moglie, con sempre qualche perla di saggezza, e poi sono stati fra gli ultimi a mollare sul caffè a un euro, quindi era anche conveniente, tra l'altro, anche se avevano leggermente aumentato sul finale e poi purtroppo avevano chiuso. Non sapevo che abitassero a Vallerano, quindi se facevano tutti i giorni avanti e indietro per il lavoro, veramente chapeau, hanno tenuto duro. Cioè, lui scomparso ieri purtroppo a 90 anni in un incidente a Poggio di Sant'Ilario, e è così, però tanta roba. Hanno lavorato praticamente, ripeto, fino a, vado a memoria, un anno fa o qualcosa in più, quindi bello. Allora, Enrica, mi spiegate perché da qualche settimana non si può più vedere dall'app né la prima parte di Bar Sport né la live post partita? Te lo spieghiamo, come c'è il, spiega il cartello, sono immagini tutelate dai diritti della Lega Serie A. Quest'anno in maniera evidentemente più stringente noi non possiamo dare in streaming nulla che contenga le immagini della Serie A e le conferenze stampa post partita. Quindi abbiamo trovato questa soluzione di compromesso di Bar Sport, facciamo un quarto d'ora con le immagini, porta pazienza, cerchiamo di tenere comunque tutti i temi, non ti perderai nessun tema se ti colleghi attorno alle 21:15, quando poi apriamo lo streaming e rinunciamo ad usare le immagini. Dobbiamo trovare un compromesso, non è colpa, se di colpa si può parlare, non abbiamo responsabilità su questo, sono le regole che riguardano tutte le TV locali d'Italia e non solo, quindi ci siamo dovuti adeguare. Ovviamente ci dispiace tantissimo aver fatto questa modifica, capiamo che può essere un po' così anche spiazzante per voi, ma sono sicuro che prenderete le misure anche voi come noi, e insomma ce la facciamo a restare sempre uniti e a seguire tutto quello che dobbiamo seguire. Venendo ai contenuti, allora dico, vorrei che mi spiegaste il senso di stare in Serie A in queste condizioni, una partita vinta ogni 7-8 se va bene, prestazioni indecenti, sfide con le grandi perse prima ancora di giocare con la grande di turno che fa un allenamento, ieri i giocatori dell'Inter ridevano e scherzavano con quelli in panchina, mancanza di obiettivi e ambizioni, invidio il Palermo che quando salirà avrà una proprietà con ambizioni. Beh, allora, quello è tutto da vedere, non so, capisco in parte, capisco questo ragionamento, non è che poi sia sempre così. Voglio dire, l'anno scorso ci siamo tolti anche qualche bella soddisfazione, abbiamo vinto a San Siro che non succedeva da tempo, però capisco un po' di frustrazione. Bisogna anche dire che se eccettuiamo l'epoca Parmalat, poi la storia del Parma è poi questa, non abbiamo visto la Serie A per quasi 90 anni e la nostra dimensione era un'altra, quindi dopo ci siamo abituati un po' bene, è anche una questione di storia e di prospettive. Sono Chicco, un lungo messaggio che leggo in diretta. È vero che con l'Inter è una partita proibitiva, però il Gila mi ha deluso, non l'ha preparata per provare a fare punti, specialmente in difesa. 10 giorni sono tanti per non capire che Del Prato è troppo importante nella difesa 3. È il più veloce, detta le regole sulla linea di difesa e sa dove arriva l'azione degli avversari prima degli altri. La stessa cosa viene fatta da anni con Bernabé, anche con Brici, con Ate e Valenti. Stiamo tutti commettendo errori, pubblico, società, dette ai lavori. Ora col Torino che si fa, stravolgiamo tutto di nuovo, perché se giochiamo come a Milano la vedo dura, anche sulle due punte ho dei dubbi. Meglio una sola, mettere un giocatore ibrido più indietro. Bravo dalla Tana a far riflettere Gilardino sul 3-4-2-1. Io non mi prendo merito, però ne abbiamo parlato anche ieri sera. Era un sistema che a me è un sistema che a me non dispiace. 3-4-2-1, che poi l'aveva impiegato sul finire è questa. Allora, non bisogna dare per scontato che il Parma sia in Serie A. Ecco, questo è un messaggio di Roberto che è arrivato alle 14.05, quindi prima che lo dicessi io. Allora dice, non bisogna dare per scontato che il Parma sia in Serie A. La storia dice questo. Le parole di Cherubini, ma forse che non conosce la storia del Parma dal 90, ma forse chi non conosce la storia del Parma dal 90 al 2000, 10 stagioni, 2000-2009 9 stagioni, 2010-2015. Ah no, lui critica le parole di Cherubini. 15 stagioni, vabbè, tutto è il conteggio. E ricordo che il Parma è la squadra che ha vinto in Europa dopo Milan, Inter e Juventus. Roberto, che è un po' invece piccato, ha detto il contrario di quello che ho sostenuto io, evidentemente. Matteo da Roma, che saluto, dice: secondo me quest'anno siamo fortemente candidati alla retrocessione. La squadra non è scarsa, ma è chiaro che se ogni anno vuoi fare plusvalenze e comprare calciatori che speri possano generare un guadagno, allora siamo messi male. Quando invece non riuscirai a guadagnare, cosa facciamo? I prossimi introiti probabilmente arriveranno da Keita, Troilo, se continuerà a segnare Romero. E poi non riesco a capire la strategia di Kraus, sempre forza Parma, Matteo da Roma. È un po' questa la strategia. Fare sempre molto bene, sei costretto a fare sempre molto bene con questo sistema, e come dici tu, come dicono in molti, non è detto che vada sempre bene. Allora, Alberto 69 scrive: soddisfatto dopo Inter Parma? Sì, perché secondo me qualcosa è cambiato. Gilardino ha dato qualcosa di più, seppur in poche settimane di lavoro. Inizio alla Fabregas, interrotto da una giocata da Pulcini di Corvi che inevitabilmente ha troncato ogni velleità agonistica di un Parma messo bene in campo. Pressing alto, qualche accenno al fraseggio, alcune idee di gioco e giocatori nelle posizioni giuste in base alle loro caratteristiche. Lontani mezzala, secondo me ha visto bene il Gila perché avendo piedi buoni, visione di gioco e intraprendenza nel saltare l'uomo, è un ottimo centrocampista avanzato in grado di parlare la stessa lingua con giocatori di classe come Bernabei e Nicolussi. Certo, tanto ancora da aggiustare, ma tutto questo mi dà grande fiducia per il futuro. Quando poi torneranno Bernabei inclusi al 100%, Lontani e Romero dall'inizio, ci divertiremo facendo anche punti. Bravo Gila. Questo è Alberto, un messaggio ottimistico che io, insomma, che spero si realizzi quello che dice lui. Sul discorso Lontani mezzala, non so. Io ho qualche perplessità, ma sarei felicissimo ovviamente di essere smentito. E comunque il giocatore ha qualità, quindi non gli precluderei un ampio ventaglio di possibilità di impiego in campo, ecco. Allora, una storia di Parma. Era la casa di villeggiatura, quella di Vallerano. Grazie mille, Davidone. In ufficio posso vedere solo il TG via web. Se al nostro amico non piacciono queste partite, può starsene tranquillamente a casa. Davidone un po' a getto libero. Andremo in Serie B, vabbè, andrò a vedere la nostra squadra in Serie B, la nostra con scritto maiuscola, speriamo di no, dai. Allora, ho sentito la puntata di ieri, ho notato che nessuno ha parlato della stoccata non troppo velata che ha dato Chivo alla società, dicendo che non è mai facile fare calcio in quella realtà. Cosa ne pensate? Un saluto da Mattia Nocetto. Allora Mattia, mea culpa, io me la sono persa, sono sincero, perché non ho un po' trascurato la conferenza stampa di Chivu. E, interessante, adesso approfondiamo. Hai dato uno spunto interessante e ti ripeto, mi dispiace. Allora, chi non piace rimanere in A così può andare a vedere quelli di là di Lenza, Enrico da Fidenza. Basta criticare, ci vuole pazienza, Gila ci stupirà, questo è Sergio. Facciamo il punto nel servizio e poi abbiamo il primo ospite che è Francesco Monaco. La vittoria del Torino contro l'Udinese nell'ultima partita della sesta giornata di Serie A ha permesso ai Granata di salire a quota 7 punti, 3 in più del Parma. Lunedì sera al Tardini lo scontro diretto fra le due squadre rappresenterà dunque un appuntamento importante per i crociati chiamati a dare un segnale forte. A San Siro è arrivata una sconfitta maturata nel giro di mezz'ora, frutto soprattutto di errori individuali.
5: anche senza quelle ingenuità, però sarebbe stato difficile uscire indenni dal confronto con l'Inter. Una buona notizia rappresentata dal rientro di Adrián Bernabé, che nel 5-3-2 di Gilardino sembra destinato a ricoprire il ruolo di regista, già interpretato ai tempi di Pecchia, seppur con sistema differente. Non ci sarà invece Nestel Feji, operato al maggiore per un'appendicite acuta. Il suo rientro è previsto indicativamente tra un mese. Tutto lascia pensare che contro il Torino tornerà titolare David Romero, giocatore difficilmente sacrificabile per questo Parma. La squadra ha bisogno di ritrovare la via del gol con maggiore continuità, un problema già emerso nella passata stagione e ripropostosi in questo avvio di campionato. Le prossime partite serviranno anche a capire meglio quale sia il reale valore della rosa gialloblu e quali obiettivi possa concretamente porsi. Un tema affrontato anche nella puntata di Bar Sport di ieri sera, durante la quale l'ex gialloblu Fausto Pizzi ha espresso questa valutazione.
6: Ancora presto per dirlo, anche perché gli ultimi acquisti sono arrivati probabilmente a fine agosto, quindi non abbiamo ancora avuto il tempo per rodarli, per averli in modo che performino ad alto livello, quindi un pochettino di tempo per dare una valutazione alla rosa serve ancora. È chiaro che sono passate 7 giornate e la prossima col Torino diventa già una partita importante, e in questa valutazione comunque devi fare dei punti, questo ovviamente diventa fondamentale. Quindi al di là di chi giocherà bisogna riuscire a tirar fuori il meglio attualmente di quelli che stanno bene.
2: Palla in tribuna.
3: Allora, questa Fausto Pizzi, messaggio di Davidone che dice: Francesco Monaco ospite, come sempre non vedo l'ora di sentirlo, sempre parole le sante, le sue, quelle di Remo Gandolfi. Dopo un inizio così non ci deludere, Francesco, ciao!
7: Sì, dopo un inizio così mettete così già pressione, no? Non è che mettete pressione al Parma quando gioca col Torino, mettete pressione a me quando devo...
3: Ci abituiamo alla pressione, condividiamo la pressione. Allora, qui i messaggi si dividono fra chi dice, insomma, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, Gilardino ha cominciato male, non ha messo una squadra per fare punti, e chi invece dice, io ho visto cose buone e bisogna sostenere Gilardino e la squadra perché la via intrapresa può essere quella giusta. Tu che impressioni hai avuto dalla partita con l'Inter?
7: Ma io ho avuto impressioni fondamentalmente negative, nel senso che non ho visto una squadra che voleva realmente venire a casa con qualcosa, tipo anche un punto. Cioè, è vero che i primi 10 minuti la squadra sembrava, come si dice, messa bene in campo e con qualcosina di più, tipo vorrei, ma 10 minuti in casa dell'Inter non sarebbero stati molti di più comunque, perché prima o poi l'Inter ti avrebbe schiacciato. Ha trovato la maniera più semplice per chiudere la partita in 2 minuti, una cappellata e un rigore, però si è sciolto il Parma lì. Cioè, è vero che ormai la partita, però comunque hai ancora un'ora di gioco, sì. Hai preso il terzo e il secondo tempo non hai... hai dato pochissimi segni di vita, quindi io anch'io dico bisogna sostenere la squadra, bisogna sostenere Gilardino, ci mancherebbe altro, ed è giusto essere, non dico fiduciosi, ma ottimisti. E è inutile dire adesso è una squadra da Serie B che retrocederà, sicuramente è una squadra che ha molti problemi. Secondo me, come amo dire purtroppo da sempre, ha dei problemi e sono più negli uffici che in campo. Perché comunque quando si criticano certi giocatori e ce la si prende con certi giocatori, non si fa il bene di questi giocatori che vengono costantemente messi alla berlina, ma bisogna ricordarsi sempre che questi giocatori sono stati acquistati da qualcuno. Quindi quando si critica un giocatore automaticamente si critica chi li ha presi o chi non è in grado di farli rendere.
3: Secondo te qual è il vero valore di questa rosa? Che valore ha secondo te? Cioè...
7: Ma siamo sempre lì. La coesione e l'unità di intenti, non dico che somma il valore di ogni giocatore, no? Cioè, sono in 11, 15, la somma fa tot, però se sono coesi, se sono tutti uniti, la somma è raddoppia.
5: Sì.
7: Non so, penso di essere stato abbastanza chiaro. Io non vedo
5: sì, ho capito. Cosa
7: questo, questa voglia, non vedo questa quest'animus pugnandi e passano i campionati, cambiano i giocatori e gli allenatori. Questa è una squadra, non dico assuefatta alla sconfitta, ma che sembra sempre pronta a subire l'episodio, a non reagire, e a non reagire nella maniera migliore, poi magari prendi il secondo. È una squadra che mette in conto di perdere e non va bene. Cioè, devi sempre puntare alla vittoria, ma ci devi credere anche, non basta dirlo.
5: Sì, sì.
7: E da questo punto di vista credo che sia molto deficitaria, e anche qui non so se è solo la mancanza di una certa leadership in campo. Ieri sera guardavo il Torino, che ci darà molto filo da torcere. È la classica squadra con l'esperienza, la personalità dei Mandragora e Vlasic, che ha giocato solo secondo tempo, Simeone, e la freschezza dei Cacciamani, dei Kulenovic, che al di là del nome buffo dobbiamo abituarci a conoscerlo,
5: sì, sì.
7: E lo stesso Braganza. Cioè è un bel mix, è un bel mix. Sono strutturati bene e arriveranno qua sapendo esattamente quello che vogliono.
5: Poi, allora, infatti,
7: saranno,
5: guarda,
7: battibili, ma ci faranno veramente vedere i sorci verdi.
5: Enrico mi scrive, credo facendo una sottolineatura rossa al mio pezzo del telegiornale, dice: nessuno scontro diretto lunedì, il Parma purtroppo ha compromesso la stagione con un cambio di allenatore insensato a settembre, si lotterà insieme a 3 o 4 squadre per non andare giù e il Torino non sarà tra queste. Sì, io parlavo più di adesso di zone di classifica, ma sono abbastanza d'accordo,
7: che,
5: con,
7: come l'hai detto tu, era da dire loro hanno 7 punti,
5: sì,
7: noi abbiamo
5: quel
7: la possibilità
5: senso
7: di,
5: lì, ecco,
7: di raggiungere, sì, sì. Certo,
5: sono d'accordo anch'io che il Torino non dovrebbe essere una squadra che lotterà fino alla fine per salvarsi. Penso che sarà il solito campionato da Torino, ecco.
7: Sì, che comunque è un tipo di campionato al quale dovrebbe ambire il Parma.
5: Sì, esatto.
7: Quindi niente di niente.
5: Poi, quello
7: di,
5: dell'anno
7: di
5: scorso,
7: eccezionale.
5: Quello dell'anno scorso, alla fine. Che poi sarebbe il campionato del Parma dell'anno scorso, anche se è arrivato in una maniera,
7: sì,
5: molto anomala, per
7: sì,
5: sì, solo
7: il
5: rapporto tra gol fatti e punti fatti.
7: Mi sembra un po' più forte, sì, perché ha un po' di freschezza in più,
5: sì,
7: a parte che Oristanio, che era un pesce fuor d'acqua,
5: sì,
7: spero sicuramente che non si svegli lunedì sera.
5: Beh, sicuramente sai come vanno a finire queste cose, non dico altro, sicuramente vedrete. Guffiamogliela un po', ma
7: dobbiamo vedere se gioca.
5: Sì, sì, sì. E mi senti, Francesco?
7: Sì, sì,
5: sì, scusami, no, adesso breve comunicazione di servizio a Luca, che mi scrive un messaggio. Dice: ciao Alberto, sono Luca, il nostro mitico ascoltatore Luca, ti porto i saluti della signora Susanna. Ora, io ti ringrazio Luca, però provo un attimo a circostanziarmela meglio, perché Susanna non mi viene in mente chi potrebbe essere. Ho un'idea, ma magari Luca, intanto che ci sei, scrivilo meglio. Scusate se uso la radio quasi per mezzi personali, però già che me li porta, così almeno se la vedo contraccambio. Francesco, tornando al Parma, la bella notizia, cioè bella insomma, notizia positiva, può essere il rientro di Bernabé, anche qui toccando ferro, perché poi un giorno rientra, l'altro si rifà male, quindi.
7: Ma io devo dire un po' sempre le stesse cose. Bernabé deve capire cosa vuol fare da grande. Essersi trascinati un giocatore importante come lui in scadenza di contratto dentro il campionato, perché sono state già giocate 6 partite. Io in un'altra occasione ho detto: se si risolvono certe questioni potrebbe benissimo darsi che, non so, rinnova prima di Natale. Però comunque non è una cosa che porta serenità nel gruppo avere un giocatore in scadenza dopo una lunga trattativa che evidentemente non ha ancora portato a uno sbocco. Quindi noi non sapremo mai se non vuole rinnovare lui, perché sapendo che se va via a zero ha già delle destinazioni, se è il Parma che non vuole riconoscergli qualcosa in più, questo non,
5: sì,
7: possiamo saperlo. Però sì, sappiamo che un giocatore in scadenza di contratto e un altro giocatore che in scadenza di contratto è anche fuori rosa, hai capito a chi mi riferisco, sono cose che nello spogliatoio pesano. E anche questo è un motivo di disturbo, è un motivo di disturbo. Quando tu hai bisogno di serenità e di compattezza, ti porti dietro queste crepe.
3: Sì.
7: Che noi vediamo la partita, questi giocatori si vedono tutti i giorni, parlano tutti i giorni, si allenano insieme tutti i giorni, viaggiano tutti i giorni insieme, e devi andare d'accordo su tutto, eh? Poi dopo parole è chiaro che sono tutti uniti,
3: certo,
7: però
3: certo.
7: A me queste cose qua piacciono poco, ecco, anche perché si possono evitare.
3: Allora, c'è messaggio che dice: negli ultimi due anni abbiamo vinto in rimonta solo una volta, per caso a Lecce, grazie a un'espulsione. Io resto basito da quello non fatto ad aprile.
7: Sì, ma raramente poi il Parma
3: non fa, scusa, resto basito da quello non fatto da aprile.
7: Certo,
3: nel senso, immagino che voleva con una salvezza anticipata.
7: Noi avevamo rimontato anche la Roma. Poi dopo nei minuti di recupero sappiamo quello che è successo,
3: sì,
7: però stavamo perdendo e siamo andati incredibilmente sul 2-1.
3: Sì, è vero.
7: È stato il momento forse più bello.
3: Sì, è vero, dell'anno scorso.
7: Fino al
3: 90esimo, sì.
7: Forse è stato il momento più bello di tutto l'anno scorso. Sì. Insieme al secondo tempo contro il Milan.
3: Che beffa, che beffa. Questa, tra l'altro, è incredibile, non ha mai vinto con più di un gol di scarto. È una statistica anche questa abbastanza curiosa.
7: Sì, non solo, ma il Parma non ha mai segnato più di due gol.
3: Sì, è vero.
7: Cioè, voglio dire, certe volte almeno ne fa, non riesce a farne neanche uno. Con Genoa i due gol sono arrivati e il terzo gol, vabbè, forse chiedere anche troppo in questo momento.
3: Allora, ti chiede Davidone, sentenza non definitiva ma importantissima contro il Torino, cioè quanto è importante la singola partita?
7: Beh, è importante perché adesso hai visto la classifica tra i 5 punti, adesso non mi ricordo quale squadra era 5, comunque c'è un sacco di squadre a 4 punti, sì, tra cui Fiorentina e Udinese, che presumibilmente si tireranno fuori. E quindi rimanere ancora indietro, cioè se perdi col Torino si mette male, perché poi vai a giocare contro una squadra che
3: Lazio
7: è tuttora prima in classifica, anche se non prevista, e quindi si sta mettendo male. Se tu fai almeno un punto, muovi, come si può dire, muovi la classifica, ma poi devi dare continuità a questo punto, c'è poco da fare.
3: Sì.
7: E quindi da questo punto di vista è uno snodo importante, come era uno snodo importante la partita col Genoa.
3: Sì.
7: Poi l'hai vinta e dopo una settimana cambia l'allenatore,
3: anche lì
7: sul tempismo di questa scelta,
3: sì,
7: ci sarebbe molto da discutere. Per questo io continuo a dire che i ragazzi forse sono i meno responsabili di questa situazione. Sicuramente da parte mia, da tifoso, c'è scoramento, perché da un anno all'altro vivi le stesse sensazioni e vedi le stesse partite. E anche basta. Poi dopo, ecco, quando dici così e ti senti dire allora vai a tifare la Reggiana, vai al Mapei,
3: è un discorso che non
7: accetto.
3: No, d'accordo.
7: Mi viene in mente quello che ha detto poco fa quello che è uno dei tuoi ascoltatori, che credo si chiamasse Roberto. Questa è una squadra che è quarta per trofei vinti in Italia e ci vorrebbe qualcuno che tutte le volte che il Parma scende in campo glielo ricordasse.
3: Ah,
7: guardate che voi siete rappresentati una squadra che ha vinto due Coppa UEFA, che ha vinto una Coppa delle Coppe, che ha vinto la Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana, so quante Coppa Italia.
3: Vabbè.
7: E che ha sfiorato lo scudetto.
3: A cui è stato rubato lo scudetto.
7: Vabbè, io ho detto l'ha sfiorato.
3: Io mi permetto questa, tanto è andato in prescrizione.
7: In quello stemma lì c'è quella storia qua.
3: Sì, sì, è vero.
7: E quindi ma dovrebbe essere la società.
3: Temo che adesso per il 90% di chi arriva qui sia un punto di passaggio. Parma.
7: Neanche questo va bene. È un punto di passaggio e ci intendiamo, perché poi dopo i fatti hanno dimostrato che per Strefezza, per dire un nome, Parma era un punto di passaggio. Lui ambiva a tornare in Italia e a riguadagnarsi una certa immagine, qua ha fatto bene, dopodiché lui è andato alla ricerca di un ingaggio da metterci a posto per la carriera. Però intanto che è stato qua ha dato una grossa mano, quindi se sei di passaggio per rilanciarti tu va bene, se sei di passaggio per dire tanto io prima o poi vado a giocare in una squadra più forte e aspetti quel momento come se ti piovesse dal cielo, allora non stai dando una mano.
3: Hai ragione, come penso che abbia ragione Alex che dice, per citare il principio filosofico citato da Monaco, è quello del gestaltismo novecentesco, il tutto è più della somma delle parti. Certo, non è quello che avevi detto poco fa.
7: Sì, certo, cioè, perché si dice sempre il gruppo.
3: Vero.
7: Non è
3: grazie
7: una frase
3: Alex, no, giustissimo. Francesco, io ti ringrazio e vedremo cosa succederà lunedì, vedremo cosa succederà poi nel prossimo mese.
7: Sono molto perplesso dopo aver visto il Torino ieri sera. È chiaro che se il Parma tira fuori puntini,
3: sì.
7: Cioè io ci sto anche a vedere una bella partita che finisce pari con gol.
3: Sì, sì.
7: Però voglio una squadra che combatte, che ci crede e che quando va sulla palla sta per tirare forte, per sradicarla dai piedi dell'avversario, per fargli sentire il fiato sul collo.
3: Chiaro, altrimenti, chiarissimo, e la vogliamo tutti, assolutamente.
7: Ecco.
3: Sì, no, sono d'accordissimo con te.
7: Ci siamo capiti.
3: Francesco Monaco, grazie mille.
7: Buongiorno a tutti, grazie
3: e forza tanto. E a presto, ciao, grazie ciao. Francesco. Qualche messaggio rapidamente. Ha ragione Monaco sull'analisi del Toro, ma il Torino è super contestato dai tifosi. Questo per dire che nei tifosi non c'è equilibrio nei giudizi. A Parma abbiamo tanti problemi, ma questo pessimismo cosmico è fuori luogo. Ampo 60. Sì, lì è un discorso più con la società, caro Marco. Allora, Chicco dice: ho visto Como Roma, adottano due moduli diversi, ma hanno in comune una sola punta e due mediani davanti alla difesa. Non hanno le caratteristiche di giocatori come Keita. Piuttosto di Bernabei e Siero, cosa ne pensate, visto che è un calcio che non funziona? Dopo lo chiediamo sul centrocampo, i prossimi ospiti. Ragazzi, di casi come Bernabeu e Diego ce ne sono stati, ce ne saranno sempre. Il calcio è cambiato anche in questo, gli spogliatoi ormai ne sono abituati, non penso che si sia guadagnato l'aumento e se trova di meglio, amen. Poi vedremo la carriera che farà, diamo tempo a Gilardino, sul gioco sarà difficile fare peggio, questo è Diego. Poi sempre ottimo Francesco Monaco, scrive Gabriele. Questo Davide, ne approfitto adesso per vedere gli highlights del Torino che non ho ancora visto, bravo, esatto, vai su YouTube. Allora, mi dispiace dirlo, ma a gennaio ci serve un portiere, Gianmaria. Beh, un portiere, un altro portiere eventualmente l'abbiamo già, poi vedremo. Ascoltiamo adesso abbiamo intervistato ieri Stefano Sottili, se avete visto Bar Sport lo sapete, allora nuovo mister della femminile, abbiamo un piccolo estratto che ve lo facciamo ascoltare. Stefano Sottili, allenatore del Parma Women, nuovo allenatore, innanzitutto benvenuto a Parma. Che ambiente ha trovato? Che clima anche ha trovato in squadra, anche tra le giocatrici?
8: Beh, è chiaro che quando c'è un cambio tecnico magari qualcosa non va per il meglio, però da parte loro ho trovato molta disponibilità, la voglia di ripartire col piede giusto,

0: strutture che ci sono, per l'attenzione e la voglia della proprietà comunque di avere un occhio di riguardo verso il femminile. Credo che la squadra abbia delle qualità che deve riuscire solo ed esclusivamente a tirar fuori con continuità all'interno della gara.
1: Quali vorrebbe che fossero le caratteristiche più riconoscibili del suo Parma?
0: Per me c'è una cosa che deve essere a prescindere da tutto, quella di non mollare mai e di restare sempre in partita.
1: Il debutto sarà contro l'Inter, curioso anche il parallelismo con Gilardino, ovviamente le auguriamo un risultato diverso, sarà una partita comunque, è sulla carta una partita molto difficile.
0: Beh sì, è innegabile che l'Inter insieme alla Roma e credo anche alla Juventus siano le tre squadre accreditate a lottarsi lo scudetto. È partita benissimo anche in Champions, le ha vinte tutte tranne la gara in Austria, ha un organico forte in qualsiasi reparto, ha le alternative, è allenata benissimo. E quindi sì, sarà una partita difficilissima, non abbiamo niente da perdere. Mi piacerebbe che la squadra riuscisse a fare quello che ho detto prima, ovvero restare in partita per tutta la gara.
1: Questo era Stefano Sottili, poi ne abbiamo un altro stralcio. Adesso pubblicità e poi torniamo a parlare del Parma maschile.
2: Palla in tribuna.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Spaccio occhiali Vision.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Di nuovo insieme, allora ben ritrovato a Paolo Benechi, presidente dei Parma Legends, ma anche insomma uomo PPC. Ciao Paolo.
8: Ciao, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: E anche presidente del Parma Club Traversetolo, assolutamente.
8: Esatto, questo sì, esatto. Sì.
1: Cuore giallo-blu con la scritta Traversetolo. Allora Paolo, come la mettiamo? Il periodo è di quelli, vabbè, insomma ci siamo abituati negli ultimi anni onestamente a periodi così, con qualche breve piccola eccezione. Quanto sarà importante, cioè quanto conterà, quanto peserà la partita di lunedì?
8: Secondo me peserà molto, anche se siamo all'inizio, comunque è un bel banco di prova. È un bel banco di prova perché diciamo parte la partita con l'Inter che insomma è stata una partita un po' con un avversario veramente forte, poi ci siamo trovati nel giro di poco tempo sotto di due gol, quindi insomma una partita che fa testo fino a un certo punto. Invece col Torino mi piacerebbe vedere un po' quello che il Parma può fare, quello che insomma il lavoro di Gilardino, secondo me è un bel banco di prova. Sono molto curioso di vedere la squadra e spero ovviamente che le cose vadano bene, ecco.
1: Cosa hai notato? Cioè, c'è stato qualcosa, già detto, ho visto cose positive, c'è qualcosa che ti ha colpito di più in positivo della partita di sabato in quello sciagurato 3-0 maturato poi dopo mezz'ora?
8: Diciamo che i primi 10 minuti il Parma non mi è neanche dispiaciuto, perché ho visto un po' di velocità nelle ripartenze, ho visto la difesa un pochettino più alta, Torrilo che si inseriva, c'era praticamente un altro centrocampista. Ho visto qualcosa di nuovo, però chiaramente dopo è durata questa, cioè mancata di minuti, poi dopo quando ti trovi sotto 2-0 cambia completamente.

0: mente tutta quella partita, quello che è il tuo piano di affrontare l'avversario. E poi devo dirti che l'Inter è veramente una squadra a livello, diciamo, fortissimo, e quindi a livello tecnico, a livello proprio di fisico, è una partita molto difficile, si sapeva. Poi quando la squadra più forte nel giro di 20 minuti vince 2-0, la partita è già finita.
1: Sì, praticamente non c'è stata partita. Romero imprescindibile però per questo Parma?
0: Per me sì. Io infatti quando l'ho visto in panchina mi sono un po' meravigliato, ma credo che sia una meraviglia che ha avuto un po' tutti, perché insomma, visto quello che ha fatto vedere nei primi giornate di campionato, pensavo che fosse un titolare inamovibile. Invece Gagliardino ha pensato un altro tipo di partita, e io lo farei sempre giocare, quindi per me è imprescindibile. Però
1: Lo faresti giocare di fianco a chi?
0: Touré mi è piaciuto, sabato sì. Mi è piaciuto, quindi farei loro due.
1: Lontani per te è, come si dice in America, un impact player, cioè uno che dà il meglio quando subentra al momento, o bisogna trovargli una collocazione dal primo minuto?
0: Ecco, al momento io lui lo farei, visto che lui è molto generoso anche a livello di praticamente fisico, da tutto, e quindi magari lui tutta la partita, quando parte dall'inizio, non riesce a farla. Quindi secondo me il momento in cui le squadre sono un po' più stanche, lui giovane e fisicamente fresco, secondo me potrebbe fare un po' la differenza in quella partita in corso. Ecco, io farei partire Touré e Romero con Lontani pronto a subentrare.
1: Dunque, tanti, cioè adesso quello che in tanti si chiedono è: ma allora qual è il vero valore della rosa e quanto conta l'allenatore? Cioè, quanti demeriti aveva in realtà questa sulla mancata spettacolarità del gioco? Tu che idea hai maturato a questo punto della stagione sul reale valore di questo Parma?
0: Allora, diciamo che il reale valore di questo Parma fino adesso non è che si è visto tanto, perché i giocatori sono arrivati, diciamo, tutti un po' all'ultimo fase di mercato. Io devo dirti che l'anno scorso anche questo lui ha fatto, secondo me, un buon campionato, e ha fatto diciamo in base ai giocatori che aveva, perché nella seconda parte del campionato con Colucci, Caviglia e Strazzezza, secondo me abbiamo visto qualcosa di diverso. Io in qualche partita mi sono anche divertito. E quindi in base, secondo me, lui ha fatto un po' in base ai giocatori che aveva.
1: Sì.
0: Mentre invece la rosa di quest'anno, ecco, Torino, la partita di Torino è un banco di prova a capire anche il valore di questa rosa e dove eventualmente possiamo arrivare, ecco, perché se si perde si ha un certo tipo di prospettiva, se si vince un'altra. Quindi sì, Torino è un bel spartiacque, secondo me, per questo inizio di stagione.
1: Come ti aspetti che l'approccerà Gilardino e il Parma in generale questa partita?
0: Penso che l'approccerà
1: per vincere o per non perdere?
0: Vabbè, io diciamo che per come il calcio lo vedo io, bisogna sempre giocare per vincere. Quindi giochiamo in casa col Torino, che è vero che ieri ha fatto una buona partita, ma non è che ha tanti, cioè, questi punti, cioè ha 4 punti come noi, e quindi io giocherei per vincere, e poi dopo chiaramente in questa fase della stagione è importante non perdere, però partire per il pareggio
1: dopo
0: giocando in casa con una squadra che ha i tuoi stessi punti non mi sembra neanche abbastanza corretto. Ecco.
1: Allora, saluti al presidente Benecchi, grande intenditore di calcio, ma un po' in difficoltà a padel ieri sera, scrive Canin.
0: questo cagno però è una pugnalata alle spalle, eh.
1: È vero?
0: Ma so che c'è stato lui, ecco.
1: Beh, ma lui ha un fisico da atleta navigato.
0: E poi lui diciamo gioca bene quando si cura il weekend, ma ha detto che ha fatto un weekend che si è curato tantissimo, quindi l'ha battuto.
1: Come vanno le Legends? So che c'è un gruppo bello, sempre, cioè, questa iniziativa ha riunito molto quei giocatori che magari per alcuni anni si erano visti poco o per niente.
0: Guarda, devo dirti che sono appena uscito a pranzo con Nevio Scala.
1: Infatti so che era a Parma ieri sera.
0: Era a Parma, sì, quindi ci siamo visti oggi a pranzo, e devo dirti che sono tutti... È stato, guarda, una cosa che mi sorprende anche a me, l'attaccamento che hanno questi ragazzi fra di loro, e soprattutto anche col mister. bello, il gruppo si sta allargando perché abbiamo, diciamo, intanto il nostro gruppo anche giocatori non di quell'epoca ma dell'epoca dopo, e abbiamo, diciamo, in prospettiva qualcosa di bello da la città, dai, non dico altro, sì. Diciamo ci saranno,
1: bene,
0: ci saranno novità in futuro, ci
1: bene, le aspettiamo. Paolo Benecchi, grazie per questa anticipazione, anche se non ci hai svelato nulla, ci hai messo il seme della curiosità. Ciao Paolo, grazie mille.
0: Comunque sì. Stiamo lavorando, dai,
1: bene, attendiamo, grazie, ciao Paolo.
0: Grazie a te, a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, adesso sentiamo la seconda parte dell'intervista al mister Sottili, mister della femminile.
2: Ha ottenuto risultati importanti da allenatore, poi nel 2024, se non sbaglio, è passato al calcio femminile. Ci racconti il motivo di questo passaggio?
3: Beh, la cosa ovvia e scontata è che perché mi hanno chiamato. Mi hanno chiamato, mi hanno incuriosito, ho incominciato a farmi un'idea. Posso raccontare anche questa, è stata bellina perché... Ma quante questa è stata la domanda del direttore che mi chiamò, Miro Checi, l'attuale direttore del Como Women. Cioè, ma quante partite hai visto del calcio femminile? E io ero un po' in imbarazzo perché ne avevo veramente viste poche, nonostante sia un totale appassionato non solo di calcio ma comunque di sport in generale, avevo visto 3-4 partite, ma della nazionale, non avevo mai visto neanche una gara di campionato. E la risposta sua mi sorprese, che mi disse: bene, sono contento, meno ne hai viste meglio è, perché ti devi fare un'idea toccando con mano quello che avrai a disposizione. E anche questa risposta mi ha incuriosito, e poi dopo, una volta incontrate le persone, una volta fatta la chiacchierata con la proprietà, mi hanno convinto, ho iniziato questo percorso e sono estremamente felice di averlo fatto.
2: È molto diverso allenare nel maschile e nel femminile, e qual è la differenza principale, se ce n'è una?
3: Allora, al di là della fisiologica differenza che c'è di forza, quindi la palla che viaggia più velocemente, le velocità degli atleti diverse, questo è proprio, ripeto, fisiologico per la differenza di struttura che c'è fra gli uomini e le donne. Il coinvolgimento emotivo che hanno le ragazze è decisamente superiore, con tutti i pro e i contro, perché nei contro sicuramente c'è la gestione del normale errore che avviene durante la gara, durante l'allenamento. D'altra parte, la lacuna che posso riscontrare è che purtroppo tante ragazze, soprattutto le meno giovani, hanno un vissuto, uno storico diverso rispetto ai ragazzi, perché i ragazzi hanno avuto l'opportunità fin da piccolini di avere degli istruttori e di avere un percorso da settore giovanile. Le ragazze incominciano adesso, le giovani che si affacciano alle prime squadre si avvicinano un pochettino di più ai ragazzi, mentre le meno giovani purtroppo perdono qualche minuto di lavoro sul campo, anzi qualche ora purtroppo.
2: L'esperienza di Como cosa le ha insegnato tra le tante cose? Qualcosa che si porta, che si tiene stretto?
3: Beh, sicuramente il modo con cui approcciare, senza snaturarmi, ma il modo con cui approcciare con le ragazze, perché mi riallaccio a quello di prima, la loro sensibilità è sicuramente diversa rispetto agli uomini, e quindi magari devi avere questo focus e questa attenzione nei loro confronti. D'altronde anche il modo con cui viene vissuta la gara, per più di un motivo, perché è un po' diverso per seguito di pubblico, per seguito di stampa, rispetto a come invece viene vissuta nel maschile. Quindi ci sono degli aspetti, alcuni positivi, alcuni negativi, ma dei quali bisogna prenderne atto e cercare di lavorare al meglio per mettere nelle migliori condizioni possibili i ragazzi di esprimere il loro potenziale.
2: Lei è stato giocatore professionista, cosa c'è ancora nel Sottili tecnico del Sottili giocatore, se c'è qualcosa?
3: Ma è tutto un continuo step by step, è tutto in evoluzione. Il Sottili di adesso allenatore non è certo quello che ha iniziato magari ad allenare prima alla Sarzanese o qua vicino comunque a Carpi, quando col direttore Giuntoli abbiamo vinto il campionato. La parte forse più comune, che io penso che negli ultimi 10 anni da giocatore, ho avuto la fortuna di giocare fino a 38 anni, ma negli ultimi 10 anni da giocatore mi sentivo già allenatore in campo. Mi ricordo un particolare dove, cioè, io mi segnavo tutti gli allenamenti da 26 anni, 27 in poi, ogni giorno quando tornavo a casa mi segnavo che cosa avevamo fatto, poi a fine stagione facevo le mie considerazioni, questo non lo rifarei, questo secondo me poteva essere fatto meglio, eccetera eccetera. Quindi il percorso era già mentale, era già orientato a voglio allenare.
2: Grazie, in bocca al lupo.
3: Crepi, grazie a voi.
1: Questo era Stefano Sottili, allenatore del Parma Women, a cui auguriamo appunto il meglio. Messaggio di Daniele: buongiorno, se considerassimo ogni influente il risultato nel gioco del calcio, allora sì che abbiamo visto dei miglioramenti. Certo, abbiamo avuto il doppio delle occasioni, concedendone però il doppio agli avversari. Messaggio che ci sta, eh. Allora, cosa ne pensate delle dichiarazioni del giornalista Schira? Bocciatura netta dei Crociati, seri candidati alla retrocessione, squadra mediocre, ha detto. Possiamo commentarlo dopo la pubblicità, che poi parliamo soprattutto del Torino.
4: Palla in tribuna.
5: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, si avvicina, per modo di dire, ma è la prossima, la sfida col Torino, e noi non potevamo esimerci dall'avere con noi un parmigiano doc, tifoso doc del Torino, Francesco Coppini. Ciao Francesco.
10: Ciao Alberto, grazie dell'invito, grazie.
1: Allora, qualcuno qui mi ha bacchettato perché io ho detto scontro diretto col Torino, ma guardando la classifica ho detto, ma non è uno scontro diretto, perché il Torino si salverà sicuramente molto meglio del Parma e farà un altro campionato.
10: È uno scontro diretto innanzitutto tra, in quanto in ambito territoriale, quando che io gioco in casa, però la mia squadra è il cuore del Toro.
1: Esatto,
10: però è uno scontro diretto comunque tra squadre che diciamo non lottano per i primi 10 le prime 10 posizioni di classifica, ecco, se vogliamo essere sinceri allo stato attuale. Poi per l'amor di Dio tutto può succedere, eh? Siamo ancora all'inizio.
1: Dici un po' questo Torino come lo stai vedendo?
10: No, allora credo che allenatore giovane, squadra direi decisamente rivoluzionata, tanti inserimenti Di ragazzi giovani, delle scoperte, comunque Braganza, Fitzgim, ci sono delle cose, che i Cacciamani, che comunque faceva già parte del settore giovanile, gli acquisti di Fortini, di Comuzzo, insomma, un attacco che però ahimè è rimasto abbastanza invariato, ecco, forse è l'unica nota dolente dal mio punto di vista ad oggi. Una squadra che secondo me può esprimersi dalla difesa al centrocampo, ai tre quarti, bene, mancava la ciliegina secondo me del centravanti, forse qualche cambiamento andava fatto, però la squadra non la vedo male, ovvio, bisogna dare tempo e modo al mister Abate di trovare la giusta quadra dopo questa importante rivoluzione, che ovviamente non è arrivata a luglio, è arrivata prevalentemente nel mese di agosto.
1: Su questo siamo tutti sulla stessa barca,
10: per tutte le squadre.
1: Senti Francesco, ma Abate, così come ti sembra come allenatore, che idea ti sei fatto per ora?
10: Allora, per ora è un ragazzo che, dato che è un ragazzo giovane, che deve farsi ancora, deve fare esperienza, viene da un bel campionato con la Juve Stabia, probabilmente dobbiamo lasciare tempo a questo ragazzo, al nostro mister, di comprendere bene il giocatore, anche perché adesso veniamo da una sosta di quasi 20 giorni, sicuramente dopo che comunque tanti giocatori sono arrivati a fine agosto. Io lo vedo bene, perché comunque è un allenatore che mette tanta voglia, è un grande lavoratore, ho questa percezione, cioè un po' ricordo un po' l'Abate, io l'avevo visto a Torino, cos'era il campionato, ahimè, quello sfortunato del Toro, era a retrocessi, era il terzo anno di Serie A con, se non mi sbaglio, allora non ricordo chi c'era allenatore, però è stato l'anno in cui arrivava dal Milan in prestito, Abate, era ancora giovane, e lo vedevi che macinava chilometri e chilometri, non tirava mai indietro il piede. Ecco, speriamo che riesca innanzitutto a trasferire quella voglia, no, a tutti i giocatori, ovvio che poi necessita il gioco. Secondo me in mezzo al campo ci sono i giocatori per far giocare bene la squadra, e la squadra direi che non è male, però ci manca secondo me il tassello in attacco.
1: Al Parma manca qualità in mezzo. Che Parma ti aspetti lunedì sera?
10: Parma ovviamente sono dispiaciuto per questo inizio di campionato, allo stato attuale, insomma, cosa può valutare del Parma, che sono usciti, è uscito Suzuki, è uscito Pellegrino, è uscito
1: Cercati.
10: Ecco, è un centrale difensivo, quindi sono usciti tre giocatori comunque importanti. Allo stato attuale non mi sembra che siano stati sostituiti in modo corretto. Probabilmente è una squadra che sta investendo sui giovani, ed è giusto anche
1: sperare, mettiamola
10: la
1: così,
10: strategia della società, perché sicuramente ci sono dei giovani di buona prospettiva. E poi dico, ho visto qualche spezzone di gara del Parma Inter, il Parma ho percepito che non aveva iniziato male fino a quell'erroraccio che probabilmente
1: ha segato le gambe.
10: Ho avuto questa sensazione, anche perché poi prendere a regalare un gol così, e poi così mentalmente il Parma, ho avuto la sensazione che il Parma è crollato e ha preso poi due gol consecutivi, insomma, successivamente, quindi tre gol in un quarto d'ora, se non mi sbaglio, insomma, a Milano con l'Inter, una corazzata.
1: Mi chiedono Oristanio a Torino come va?
10: Chi? Posso farti una controdomanda? Chi? Ahimè, al momento, insomma,
1: come a Parma, possiamo dire. Come a Parma.
10: Allora sì, adesso ha giocato poco. Era entrato a Bologna e aveva fatto bene, tanto che poi si era anche guadagnato il rigore sull'1-1. Cioè, quindi sarebbe stato l'ipotetico, l'opportunità per il 2-1 per il Toro, diciamo, era questa azione da rigore che poi è stata anche un po' contestata, ecco. Non è il VAR, non era intervenuto in modo, secondo me, abbastanza clamoroso, contro di noi ovviamente, però ecco, ieri non ha fatto un granché, ad esempio, con l'Udinese, con uno di Udinese comunque, è una squadra che si viene da quattro sconfitte con quelle di ieri, però non è una brutta squadra.
1: Sono d'accordo, è un momento così, ma credo che, insomma, comunque fa un campionato diverso da questo.
10: Allo stato attuale, ecco, secondo me, ecco, quando è subentrato Vlasic nel secondo tempo, insomma,
1: mi sembra ancora un incompiuto, anche da voi mi sembra ancora un incompiuto, insomma, via.
10: Poi purtroppo la partita ieri rientravo da Faenza ieri sera, l'ho sentita alla vecchia maniera la radio, che è bellissima sentire la partita alla radio, e percepivo che insomma l'Udinese stava nel primo tempo stava facendo meglio e il vantaggio del Toro non era meritato, era giusto il pareggio, però nel secondo tempo il Toro ha avuto le sue occasioni, probabilmente anche legittimato un po' il vantaggio, anche se poi l'Udinese comunque era davanti a questo Davis, a Kelly in campo, agli altri
1: assolutamente,
10: giocatore.
1: Senti Francesco, prima di chiudere, visto che tu insomma, sei legato appunto all'impresa Coppini, Arte Olearia di San Secondo, avete fatto una bellissima apertura speciale del FAI per le giornate FAI del vostro museo, com'è andata?
10: Noi abbiamo aderito con piacere a questa opportunità, questa richiesta del FAI, e noi insomma siamo stati due delle aziende che in Emilia Romagna hanno aperto le porte alla propria azienda. Nel nostro caso noi abbiamo aperto le porte del Museo dell'Arte Oleare San Secondo, il Museo Rossi Coppini, ed sono state due bellissime giornate a livello di meteo innanzitutto, e questo ci ha facilitato la buona riuscita delle giornate. Abbiamo avuto più di 500 persone in due giorni in visita, bella gente, che è la cosa più importante, e soprattutto persone che avevano veramente l'obiettivo di itinerante, no? All'interno della provincia di Parma, tra le
1: aperture.
10: Erano a Fissa, a Trecasali, erano a Parma, proprio giravano fra tutte le opportunità che c'erano con la giornata del FAI. Quindi è stata molto bella, è stata una bellissima esperienza alla quale ho partecipato anch'io, unitamente a tanti collaboratori che hanno prestato il loro servizio per il bene che vogliono all'azienda, e abbiamo parlato della nostra Arte Olearia all'interno di un vecchio caseificio, perché il nostro museo è un vecchio caseificio.
1: Bello, sono stato anni fa, molto bello.
10: Parmigiano Reggiano.
1: Sì. Una bella storia di enogastronomia e insomma cultura del cibo alla parmigiana. Siete davvero una bella realtà d'eccellenza in un territorio che non è prettamente votato a questo tipo di coltivazione.
10: Ci siamo sdoganati
1: direi proprio di sì. Francesco Coppini, allora in bocca al lupo al Torino, ovviamente da martedì prossimo.
10: In bocca al lupo anche al Parma da martedì.
1: Dai,
10: buon pomeriggio,
1: non dico neanche vinca il migliore, se no sono guai. Grazie.
10: Magari ci vedremo allo stadio lunedì sera.
1: Grazie, ciao Francesco, grazie
10: Ciao a tutti, arrivederci.
1: Noi saremo in diretta con Bar Sport. Ultimissimo messaggio, ve la butto lì: è meglio per il Parma affrontare un Toro con la pancia piena dopo i tre punti di ieri sera che di Lorenzo? Secondo me sì, io preferisco sempre non avere squadre con l'acqua alla gola. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, grazie Simonetta Colligni in regia, ovviamente Palla in Tribuna torna domani, stessa ora, stesse frequenze.
11: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
7: Esatta, è offerta da...
12: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
13: Sono le 15:02.
14: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Sospesa per 7 giorni l'attività di un bar di Fidenza ritenuto abituale al ritrovo di persone con precedenti e teatro di frequenti liti. Tra gli episodi più gravi, un'aggressione con un bicchiere che aveva provocato a un cliente lesioni permanenti al volto e alla vista. Dal 2024 numerosi anche gli interventi del 112, il provvedimento del questore è stato notificato da Polizia e Carabinieri. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Parma, 85 persone identificate, 43 veicoli controllati. In via Emilia Est denunciati un 36enne trovato su uno scooter rubato e un 30enne per evasione dai domiciliari. A San Leonardo, patente ritirata, un automobilista positivo al drug test. In piazzale Corridoni denunciato un 19enne trovato con un coltello a scatto. Un sessantenne della zona di Salso Maggiore è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allontanamento della convivente, ma l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale avrebbe reagito in modo aggressivo, tentando anche di farsi del male e di colpire gli operatori. Dopo la convalida, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio di Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociere nei casinò di Las Vegas. I 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquis e Nicolussi Caviglia resteranno ancora in box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
15: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
16: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
17: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
18: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Belli puntuali, anche oggi eccoci qua, martedì è il 13 di ottobre, 6 minuti dopo le 3, e buon pomeriggio allora con questa giornata assolutamente autunnale. Siamo nel pieno dell'ottobrata, che insomma per molti è il periodo più bello dell'anno, e in effetti se resta così, solo che noi tra non molto, non questa settimana ma la prossima, credo che sia sabato prossimo, il 24, cambieremo l'orario, e allora lì veramente c'è la fine di quello che invece per me è il periodo più bello, luce, sole, e ci si avvia tranquillamente verso l'estate che arriva fra 6 mesi, ma non ci voglio pensare, anzi di più di 6 mesi, ma lasciamo stare queste cose che tanto le ripetiamo tutte le volte, ma giusto per salutarci, buon pomeriggio, bentrovati, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini, cominciamo. Lui ormai da mesi dice il mio corpo non è pronto, e invece pronto è come, è un successo a livello mondiale ormai, quello di Summer, My Body Isn't Ready. Buon pomeriggio.

in the Arena, the Script, da Dublino. Sì, perché da Dublino ci sono anche altre persone che suonano, non ci sono solamente gli YouTube. Allora, primo compleanno di oggi che festeggiamo è quello di Paul Simon. Paul Simon, nato a Newark, nel New Jersey, dove c'è l'aeroporto, uno degli aeroporti di New York. Oggi nel 1941, ragazzi, sono 85 anni per il grande Paul Simon, che molti probabilmente ricordano in coppia con Art Garfunkel, ma anche come solista, insomma, autore di autentici capolavori. Allora, per fargli gli auguri oggi, andiamo nel 1977 da uno dei suoi album più belli, Still Crazy After All These Years. Tra l'altro, la batteria qui c'è uno dei batteristi più grandi di tutti i tempi, Steve Gadd. La canzone è Slip Sliding Away. Auguri, Paul Simon. Slip, slide.

0: stava proprio bene dopo Sleep Sliding Away, dopo aver celebrato gli 85 anni di Paul Simon, questa weekend run degli Unknown Mortal Orchestra. C'è la pubblicità e poi torniamo con il nuovo singolo di Gia Ford.
1: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: praticamente solo due album all'attivo, ma è bastata una canzone per ottenere il grande successo. Sì, non hanno continuato praticamente da subito dal primo album, anzi primi due, gli unici due degni di nota, 86-89. Gli Hipsway, direttamente dalla Scozia, da Edimburgo per essere precisi, era The Honey Thief. Ci sono le notizie.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
3: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del

0: Uno si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ma bentornati. I Good Charlotte non si sentivano da un po', loro erano anche molto punk all'inizio della loro carriera, arrivano dagli Stati Uniti, gruppo fondato nel 95 dai gemelli Madden, e qui avete sentito un po' di sapore giamaicano. La canzone si chiama You Are e in effetti la Giamaica c'è, perché la voce era quella di Ziggy Marley. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Allora, arrivano dall'Inghilterra, si chiamano Lime Garden Moving Target. Questo è un pezzo proprio nuovo. Oh, allora, dobbiamo fare degli altri auguri di compleanno? Sì, sì, è nato a Salinas, lui è californiano, californiano doc, Samuel Roy Hogar. È nato nel 1947, insomma, un altro dei giovincelli che festeggiamo oggi, compie 79 anni. Voi direte, ma chi è Samuel Roy Hogar? Inate Sammy Hogar è stato un, adesso insomma sì, è ancora in attività, però diciamo che data l'età non ha più quella bella voce che addirittura fu il frontman e sostituì David Lee Roth per 4 album dei Van Halen, e quindi gli facciamo tanti auguri ascoltandolo con quello che fu il più grande successo dell'era Sammy Hogar. Questa canzone arrivò in cima a tutte le classifiche e tra l'altro contiene anche una citazione a un pezzo di Ray Charles, già a partire dal titolo. Sono in Van Halen con Sammy Hogar, tanti auguri per lui, Can't Stop Loving You.

Beh, bisogna dire che tra le nuove band, tra virgolette, perché loro sono in circolazione da un bel po' di tempo, però sono emersi a livello mondiale da poco tempo, tra le nuove band inglesi questi sono i più apprezzati sicuramente, passati anche da Parma in tempi non sospetti al Barezzi Live. Fontaines DC, Marianne è il titolo del loro nuovo singolo, c'è molta attesa anche per l'album che dovrebbe uscire proprio venerdì. E per arrivare alle news, un altro pezzo nuovo, lui si fa chiamare Role Model e questa è la sua I Hopes 3000.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Sospesa per 7 giorni l'attività di un bar di Fidenza ritenuto abituale al ritrovo di persone con precedenti e teatro di frequenti liti. Tra gli episodi più gravi, un'aggressione con un bicchiere che aveva provocato a un cliente lesioni permanenti al volto e alla vista. Dal 2024 numerosi anche gli interventi del 112, il provvedimento del questore è stato notificato da Polizia e Carabinieri. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Parma, 85 persone identificate, 43 veicoli controllati. In via Emilia Est denunciati un 36enne trovato su uno scooter rubato e un 30enne per evasione dai domiciliari. A San Leonardo, patente ritirata, un automobilista positivo al drug test. In piazzale Corridoni denunciato un 19enne trovato con un coltello a scatto. Un 60enne della zona di Salso Maggiore è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allontanamento della convivente, ma l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale avrebbe reagito in modo aggressivo, tentando anche di farsi del male e di colpire gli operatori. Dopo la convalida, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a poggio di Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. I 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquis e Nicolussi Caviglia resteranno ancora ai box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Anche qui c'è la citazione, non so se voluta o meno, o a James Taylor o a George Harrison, la famosa frase "Something in the way you move", che era sì di James Taylor, ma che poi venne utilizzata anche da George Harrison per "Something". Ma questa è un'altra storia, era Sophie Alice Baxter, "Stay on Me". Le 16:14 minuti. Allora, c'è una bella classifica stilata dalla redazione di Ultimate Classic Rock. È la classifica dei 35 migliori brani rock con i fiati. È ovviamente l'avvertenza è che la selezione sia limitata ad artisti rock, escludendo la musica R&B, che avrebbe ampliato di molto la lista, e sicuramente tutti questi in top 10 sarebbero stati molto molto più giù. Faccio un esempio: gli Earth, Wind & Fire, ma anche qualcos'altro. Comunque i brani dovevano prevedere la presenza di almeno due strumenti a fiato. Vabbè, insomma, non è proprio una sezione di fiati, però un semplice assolo di sax non era sufficiente, quindi non c'è Baker Street per entrare nell'elenco. Sono composizioni corali la cui sezione di fiati conferisce maggiore energia alla musica. Quindi, specificato questo, vediamo chi c'è alla posizione numero 10. Vi anticipo che nella top 10 Van Morrison ha ben tre pezzi. Il primo apre proprio la classifica, alla posizione numero 10 c'è Moon Dance. Alla posizione numero 9 ci sono i Doors con Touch Me, album del 69, e ancora Van Morrison alla posizione numero 8 e numero 7 rispettivamente con Wild Night, pezzo del 71, e Domino del 70. Alla posizione numero 6 c'è uno dei festeggiati di oggi, che compie 85 anni, Paul Simon con You Can Call Me All, da Graceland, il mitico album del 1986. C'è anche il Boss alla posizione numero 5 con 10th Avenue Freeze Out, da Born to Run. Siamo nel 1975, Bruce Springsteen. Poi c'è anche George Harrison con una canzone del suo storico doppio All Things Must Pass del 1970, che alcuni reputano ancora il suo album solista migliore. La canzone in questione è What Is Life, che era una canzone che, non so se la ricordate, stringeva molto l'occhiolino, faceva molto l'occhiolino alla Motown. Posizione numero 3 per Eyes of March, che non conosco e che andrò a riscoprire. L'album era Vehicle, la canzone omonima del 1970. Ci sono i Rolling Stones, come non c'è Got to Get You Into My Life? No, non c'è Got to Get You Into My Life dei Beatles, ma c'è Beach da Sticky Fingers alla posizione numero 2. Io credo che non averci messo la sezione di fiati di Got to Get You Into My Life dei Beatles in questa classifica, magari è posizione numero 11, posizione numero 12, ma doveva essere sicuramente più su, se c'è. Comunque ci sono i Rolling alla posizione numero 2. Posizione numero 1, direi più che meritata, 25 or 624 dall'album Chicago del 1970, ovviamente i Chicago.

Beh, insomma, i Chicago in questa classifica di Ultimate Classic Rock hanno più di uno di pezzi, perché loro erano specializzati. Sì, ho verificato, in effetti Got to Get You Into My Life c'è, ma è alla posizione numero 28 su 35 pezzi. Mi sembra un po' bassina, anche perché hanno messo in top 10 quel pezzo di George Harrison che tutto sommato non è questo grande capolavoro. Va bene, allora noi per risollevare la sorte, le sorti di questo pezzo splendido da Revolver, ce la riascoltiamo, i Beatles.

0: Conosco Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente JD Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
1: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
2: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multano, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
1: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

forse ancora per due giorni questa canzone, poi ne prendiamo un'altra per altri due giorni. Insomma, io da sempre sono innamorata di questa voce meravigliosa. Qui era nel periodo Doobie Brothers, What a Fool Believes, 16:45. Adesso parliamo di un'altra grande voce italiana, tra l'altro grande amico di Radio Parma, scusate se noi ci vantiamo di questa amicizia, no, però è vero, è sempre stato molto carino e quando passa da queste parti viene sempre a farci un salutino. Si tratta di Ron, che non sta passando un buon periodo, è stato costretto a fermarsi all'inizio dell'estate a causa di una forma virale e non è ancora nelle condizioni di riprendere l'attività né dal vivo né in studio. C'è stato un comunicato, un post naturalmente, che comunica su Instagram che in questi mesi ha intensificato gli accertamenti diagnostici e le terapie prescritte dai medici. Si prolunga, si scrive, si legge nel post, il periodo di inattività per problemi di salute. La forma virale che lo aveva colpito e che da inizio estate l'ha costretto a fermarsi dal punto di vista artistico ha avuto ripercussioni sul suo benessere psicofisico, in particolare sul piano psicologico, ma ha prodotto fragilità emotive. Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama di più, ovvero suonare, cantare, incontrare i fans ai concerti. E il post si conclude con: vi terremo aggiornati, intanto continuate a scrivergli come state facendo, quindi continuate a mandargli messaggi di affetto. Noi continuiamo ad ascoltarlo e per farlo andiamo nel 1992, questa è Le Foglie e il Vento.

0: Double feature Marrakesh e Gue con Casini, sì, tutti ci siamo, per cui sicuramente riconoscerete qualcuno dei Casini in cui vi siete impelagati. Se non è così, meglio, ma meglio. Chiudiamo il nostro newsroom oggi con i Police. Vada per i Police, vada per Synchronicity 2. Ci diamo appuntamento a domani, mercoledì. Io sarò qui, come sempre, poco dopo le 3 e vi aspetterò. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Sospesa per 7 giorni l'attività di un bar di Fidenza ritenuto abituale al ritrovo di persone con precedenti e teatro di frequenti liti. Tra gli episodi più gravi, un'aggressione con un bicchiere che aveva provocato a un cliente lesioni permanenti al volto e alla vista. Dal 2024 numerosi anche gli interventi del 112, il provvedimento del questore è stato notificato da Polizia e Carabinieri. Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Parma, 85 persone identificate, 43 veicoli controllati. In via Emilia Est denunciati un 36enne trovato su uno scooter rubato e un 30enne per evasione dai domiciliari. A San Leonardo patente ritirata, un automobilista positivo al drug test. In piazzale Corridoni denunciato un 19enne trovato con un coltello a scatto. Un 60enne della zona di Salso Maggiore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allontanamento della convivente, ma l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale avrebbe reagito in modo aggressivo, tentando anche di farsi del male e di colpire gli operatori. Dopo la convalida, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parma piange Giacomo Sartori, per tutti Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio di Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociere nei casinò di Las Vegas. I 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento, legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata sicurezza e turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse. Poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavaggetto, Bocchi, Marsico e Rondinone. In collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta. L'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo. Possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquisa e Nicolus e Caviglia resteranno ancora in box. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
1: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
1: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
2: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato la allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
1: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto. Nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Violenta rissa fra giovanissimi oggi in tarda mattinata sotto i portici di via Mazzini davanti al caffè Tubino. Nel parapiglia sono volate sedie e bidoncini tra lo sconcerto dei passanti. Una ragazza sarebbe stata colpita ma senza conseguenze. Numerose le chiamate al 113, due volanti sono arrivate in pochi minuti ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati. Un ventenne residente nel parmense è stato arrestato dalla polizia stradale al casello A1 di Parma. Nell'auto trasportava oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti contrassegnati da un insolito logo con un presepe macabro e più di 30.000 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato per traffico di stupefacenti e dopo la convalida trasferito in carcere. Parma piange Giacomo Sartori per tutti i Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse, poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsico e Rondinone, in collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Ennio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolussi Caviglia resteranno ancora in box. Presentata a Parma la stagione 2026-27 del Club Italia Femminile, progetto della Federazione Italiana Pallavolo, che giocherà al Pallaraschi le gare casalinghe di serie A2. Debutto mercoledì 14 ottobre, domani alle 20.30 contro Trentino. La squadra, composta da 14 atlete nate tra il 2008 e il 2009, è allenata da Juan Chicello sotto la supervisione di Giulio Velasco. Ingresso gratuito alle partite. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
1: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
2: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
2: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
1: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane, andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Violenta rissa fra giovanissimi oggi in tarda mattinata sotto i portici di via Mazzini davanti al caffè Tubino. Nel parapiglia sono volate sedie e bidoncini tra lo sconcerto dei passanti. Una ragazza sarebbe stata colpita ma senza conseguenze. Numerose le chiamate al 113, due volanti sono arrivate in pochi minuti ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati. Un ventenne residente nel Parmense è stato arrestato dalla polizia stradale al casello A1 di Parma. Nell'auto trasportava oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti contrassegnati da un insolito logo con un presepe macabro e più di 30.000 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato per traffico di stupefacenti e dopo la convalida trasferito in carcere. Parma piange Giacomo Sartori per tutti i Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse, poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsico e Rondinone, in collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Emio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolò Siccaviglia resteranno ancora in box. Presentata a Parma la stagione 2026-27 del Club Italia Femminile, progetto della Federazione Italiana Pallavolo che giocherà al Palaraschi le gare casalinghe di Serie A2, debutto mercoledì 14 ottobre, domani alle 20:30 contro Trentino. La squadra, composta da 14 atlete nate tra il 2008 e il 2009, è allenata da Juan Chicello sotto la supervisione di Giulio Velasco. Ingresso gratuito alle partite. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: con Renault Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
2: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
1: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
2: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
1: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, e Villarreal in Spagna per gli azzurri. Di Allegri, Chivun nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
2: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: adatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Violenta rissa fra giovanissimi oggi in tarda mattinata sotto i portici di via Mazzini davanti al caffè Tubino. Nel parapiglia sono volate sedie e bidoncini tra lo sconcerto dei passanti. Una ragazza sarebbe stata colpita ma senza conseguenze. Numerose le chiamate al 113, due volanti sono arrivate in pochi minuti ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati. Un ventenne residente nel parmense è stato arrestato dalla polizia stradale al casello A1 di Parma. Nell'auto trasportava oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti contrassegnati da un insolito logo con un presepe macabro e più di 30.000 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato per traffico di stupefacenti e dopo la convalida trasferito in carcere. Parma piange Giacomo Sartori per tutti i Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse, poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsi e Corondinone, in collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Ennio Incerti. Il calcio, Nesta El Fej è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino. Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolussi Caviglia resteranno ancora in box. Presentata a Parma la stagione 2026-27 del Club Italia Femminile, progetto della Federazione Italiana Pallavolo, che giocherà al Palaraschi le gare casalinghe di Serie A2. Debutto mercoledì 14 ottobre, domani alle 20.30 contro Trentino. La squadra, composta da 14 atlete nate tra il 2008 e il 2009, è allenata da Juan Chicello sotto la supervisione di Giulio Velasco. Ingresso gratuito alle partite. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
8: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
9: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
8: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli, in programma sabato prossimo.
9: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
8: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri. Kivun nella difesa, 3 punti su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration.
10: Good

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good vibration.
2: Good

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Violenta rissa fra giovanissimi oggi in tarda mattinata sotto i portici di via Mazzini davanti al caffè Tubino. Nel parapiglia sono volate sedie e bidoncini tra lo sconcerto dei passanti. Una ragazza sarebbe stata colpita ma senza conseguenze. Numerose le chiamate al 113, due volanti sono arrivate in pochi minuti ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati. Un ventenne residente nel parmense è stato arrestato dalla polizia stradale al casello A1 di Parma. Nell'auto trasportava oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti contrassegnati da un insolito logo con un presepe macabro e più di 30.000 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato per traffico di stupefacenti e dopo la convalida trasferito in carcere. Parma piange Giacomo Sartori per tutti i Jack, morto a 90 anni nell'incidente avvenuto ieri in via Calestano a Poggio Sant'Ilario Baganza. Storico barista di Borgo Angelo Mazza, aveva aperto il suo locale nel 1960 dopo esperienze sulle navi da crociera nei casinò di Las Vegas. In 65 anni di attività aveva fatto del bar un punto di riferimento legando il suo nome a milioni di caffè e a generazioni di clienti. Stasera alle 21 su 12 TV Parma torna a Parma Europa, al centro della puntata Sicurezza e Turismo. Nell'anteprima l'assessore De Vanna commenterà i dati dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore e il tema delle zone rosse, poi spazio al calo dei flussi turistici con il confronto tra maggioranza e opposizione. In studio Lavagetto, Bocchi, Marsico e Rondinone, in collegamento anche il presidente di Federalberghi Parma, Ennio Incerti. Il calcio, Nesta El Fejj è stato operato al maggiore per un'appendicite acuta, l'attaccante francese resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo, possibile uno stop di circa un mese. Intanto il Parma riprende oggi gli allenamenti in vista del Torino, Ndiaye dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio, mentre Anquist e Nicolò Siccaviglia resteranno ancora in box. Presentata a Parma la stagione 2026-27 del Club Italia Femminile, progetto della Federazione Italiana Pallavolo, che giocherà al Palaraschi le gare casalinghe di Serie A2. Debutto mercoledì 14 ottobre, domani alle 20:30 contro Trentino. La squadra, composta da 14 atlete nate tra il 2008 e il 2009, è allenata da Juan Chicello sotto la supervisione di Giulio Velasco. Ingresso gratuito alle partite. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione costituzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
7: Papà Leone in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
8: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
7: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
8: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
7: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

mixtures, bridge, fillers.

0: Deal with it.
1: Just deal with it.

Aftone, Aftone.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.
2: Hot Chili.
3: Hot Chili.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.